0: Ya están aquí mis crustáceos favoritos.
1: ¡Ay, ay!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Esta è la canción de Porfirio Villarosa che faceva el manoval alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

0: invece torinese.
1: Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere,
0: che era un piacere.
1: Ora invece Porfirio Villarosa todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha.

perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

0: soltanto più un recuerdo, la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone per Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!

去不去不上，去不去不上。

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: Océane Brisbois-Baudry.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì, oggi è il 15 giugno 2026. 15 sono anche i gradi all'esterno in questo istante, effettivamente decisamente più fresca la temperatura se vi accingete ad uscire di casa, un pulloverino, un giubbottino non è di troppo questa mattina, 15 percepiti a 14, splendida giornata soleggiata soprattutto nella prima parte, un po' più nuvolosa dopo, temperature stagionali. Il caldo che abbiamo avuto negli ultimi giorni non era stagionale, era eccezionale. Oggi infatti la massima sarà di 21 con una sensazione di 23. Nella notte andiamo a 13, percepito a 12. Domani ancora bel tempo, poi arrivano delle precipitazioni a partire da mercoledì per un paio di giorni. Via. Questo

è in riassunto il meteo delle prossime ore. Ora il primo brano della giornata, Amici per sempre. Questi sono i Pooh.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, poiché oggi dopo le 9, alle 9.15 come ogni lunedì avremo l'amico Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare. Se non ce la facciamo le caricature le posticipiamo alle 9.45 e poi ci saluteremo alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora il microfono lo cediamo a Anna Oxa che è venuta a trovarci per interpretare questo magnifico camminando, devo dire che anche se è freschino è una temperatura ideale a mio parere per camminare oggi.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Bene, emozione non ha voce, meno male ce l'abbiamo noi comunque per darvi le buone notizie, via per quanto concerne il meteo. Iniziamo con la giornata di oggi, abbiamo 15 gradi all'esterno percepiti a 14, magnifico sole a quest'ora, sole che è sorto alle 5.04 e che tramonterà alle 20.44. I venti soffiano dal versante nord-occidentale a 13 km orari con raffiche a 20 km orari sempre. Tasso di umidità comunque elevato, 94%, anche se non si percepisce un granché. Nel pomeriggio la massima sarà di 21, la sensazione di 23, un po' più di nuvole presenti. Nella notte andiamo a 13 percepito a 12, quindi si dorme anche bene con queste temperature, via. Domani martedì un po' più caldo, 23 la massima, 14 la minima, ancora soleggiato. Mercoledì invece arrivano delle probabili precipitazioni piovose date al 70%, è ancora più caldo, 24 la massima, la minima sarà di 16 centigradi. Giovedì le precipitazioni sono garantite, 100%, massima di soli 20 gradi, minima di 16, e si parla anche di abbondanti piogge, un 25 mm secondo il sito di Meteomedia. Venerdì ritorno di condizioni soleggiate, 21 la massima, 13 la minima, sole anche per sabato, un po' più fresco, 19 la massima, 13 gradi la temperatura minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che proprio ieri 14 giugno alle 22.54 abbiamo avuto la luna nuova, è ancora in garanzia, però il primo quarto lo completiamo il 21 giugno e avremo la luna piena il 29 giugno alle 19.56.

domani tra le mani, la vita raccontata nei brani, un altro pasto per i cani, ho pensieri strani, mentre cerco la mia ombra tra i viali, Dio perdonami, un posto per gli animi smarriti, Dio consolami, in questo chiasso ci perdiamo entrambi, resta difficile distinguere i cattivi e i santi, la verità è che recitiamo entrambi le parti, e tu corri a salvarmi solo quando è troppo tardi.

nostri margini. Siamo fragili, ma siamo fiumi e ci scontriamo con gli argini. Tu dov'eri quando non splendeva il sole? Notti insonni, malumore, la luna, la sola testimone.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Già bloccato il tunnel in entrambe le direzioni, lenta anche la metropolitana ovest da Saint-Léonard a Decarì, la 13 è bloccata interamente alla 4.40, ma anche perché c'è un incidente all'altezza del Bois de Lies a Saraghe, praticamente una volta giunti sull'isola di Montreal, che blocca tutta la 13. Accesso a Samuel de Champlain e a Mercier da Saint-Catherine e Saint-Constant complicato, e mentre l'uscita di Jacques Cartier è già al completo. Prudenza e pazienza, mi raccomando. CFMB. Sul fronte dell'attualità si parla ancora molto della diatriba, definiamola così, tra il leader del Partito Liberale Charles Milliard e il leader del Partito Québécois Paul Saint-Pierre Plamondon. Il leader del PLQ ha annunciato di aver inviato una diffida formale al leader del PQ, chiedendogli di ritrattare piuttosto le sue dichiarazioni che collegavano il Partito Liberale alla criminalità organizzata. Dal canto suo, il leader del PQ ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritrattare le sue affermazioni, ribadendo il suo diritto di porre domande. Il tutto probabilmente adesso andrà in tribunale. Rabbia, tristezza, senso di déjà vu. Le prossime settimane saranno difficili per la comunità di Montreal Nord, quanto ha lamentato la sindaca del quartiere ieri in risposta alle accuse di razzismo all'interno di una squadra del servizio di polizia di Montreal. Non abbiamo fatto abbastanza, ha commentato Christine Black durante la sua prima apparizione dopo le rivelazioni di venerdì scorso, quando, ricordo, i vertici della polizia di Montreal sono intervenuti per smantellare una squadra di pattuglia notturna nel quartiere di Montreal Nord, i cui membri sono sospettati di ripetuti e coordinati comportamenti razzisti nei confronti di persone di colore e di persone provenienti dalla comunità araba. Addirittura tagliavano i capelli ad alcuni di loro per tenerli come scalpi, come si diceva una volta, ossia trofei di guerra. Notizie veramente allucinanti. Il primo ministro Mark Carney ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly durante la sua visita ufficiale in Irlanda. I due hanno discusso dei valori condivisi del Canada e Irlanda, sottolineando la crescente cooperazione bilaterale tra i due paesi. Ricordo che tra l'altro l'Irlanda è il prossimo presidente paese che presiderà i lavori della comunità europea. In tal senso la visita precede appunto l'assunzione da parte dell'Irlanda della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che potrebbe indurre Dublino a invitare nuovamente Carney in autunno in occasione del vertice dei leader di tutti i paesi dell'Unione Europea. Tra l'altro Carney ha avuto anche l'occasione di andare nella contea di Mayo, dove si trova Offagower, che è la cittadina dalla quale i nonni del primo ministro canadese Robert Carney e Nora Moran erano originari, prima di emigrare in Canada all'inizio degli anni 20. E infine, ieri 6 persone erano ancora ricoverate in ospedale in seguito a un terribile incidente che venerdì sera ha causato la morte di 5 bambini della stessa famiglia. Il tutto è successo a Mapleton Township, zona rurale a circa 130 km da Toronto. La popolazione intera è ancora sotto shock. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giorno radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

25esimo giorno, entriamo nella 25esima settimana del 2026 e vi ricordo che oggi, molto importante, è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Nel 1215 a Runnymede, re Giovanni d'Inghilterra incontra i baroni che gli si sono ribellati. Rifiutandogli, mamma mia, fedeltà, e accetta di sottoscrivere la Magna Carta, il documento che lo impegna a una minore influenza nei loro affari e di fatto sancisce i diritti umani e politici dei cittadini. Fondamentale la Magna Carta. A quest'ora si mangerebbe pure la carta, non c'è problema. 811 anni fa accade tutto ciò. Mentre nel 1520 Papa Leone X emette la bolla Exsurge Domine, in cui minaccia la scomunica per Martin Lutero se questi non rinnegasse entro 60 giorni parte delle sue 95 tesi sulla Chiesa affisse sulla porta della cattedrale di Wittenberg nel 1517. Sappiamo che ciò non avverrà. 1844, lo statunitense Charles Goodyear, ebbene proprio lui, ottiene il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma che, mediante l'aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma, la rende resistente ai solventi e più elastica. 182 anni fa. Bisognava pensarci. Nel 1856, con una solenne cerimonia, Vittorio Emanuele II consegna le medaglie al valore alle truppe italiane rientrate vittoriose dalla guerra in Crimea contro l'impero russo. Il re ritira quindi dai reduci le bandiere del corpo di spedizione che verranno custodite nell'armeria reale. 170 anni fa. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra, viene fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana, che è anche più corto da dire. Ne sono artefici il Comitato Medico Milanese e l'Associazione Medica Italiana. Il dottor Cesare Castiglioni viene nominato presidente. Nel 1959 entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, che è praticamente una raccolta di norme approvata con il decreto presidenziale 393. Il codice della strada è composto da 147 articoli che si aggiungono ai 607 di regolamento adesso annesso. Nel 1969 Georges Pompidou viene eletto presidente della Repubblica Francese. Georges, non George, è francese, assumerà la carica ufficialmente tra 5 giorni. Mentre, parlando sempre di elezioni, nel 76 si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo 41 anni di dominio franchista. La vittoria va all'Unione di Centro Democratico presieduta da Adolfo Suárez González. Sono 50 anni oggi questo importante traguardo per la democrazia spagnola. 1976, per decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica, era il presidente ovviamente, dalla vita pubblica internazionale però, a causa dell'età avanzata. Anche questo avviene 50 anni fa. Nel 1978, con una tradizionale cerimonia musulmana ad Amman, il 42enne re Hussein di Giordania sposa la 26enne statunitense Lisa Halabi, che diventa la regina Nur. Questo avviene 48 anni fa. Nel 1986 il quotidiano sovietico Pravda annuncia che gli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl, teatro di un gravissimo incidente, sono stati licenziati per manifesta stupidità. 40 anni fa. Ebbè, un modo come un altro per farsi licenziare. Nel 1987, lo dico perché abbiamo molti amici noi che provengono da ciò, il Consiglio dell'Unione Europea istituisce la European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, che conosciamo tutti come Erasmus. L'acronimo è effettivamente quello che ho appena letto. Il programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Il nome, come dicevo, è un acronimo inverso ideato in omaggio a Erasmo da Rotterdam,
che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture. Bravo Erasmo, è così che si fa. 39 anni fa. Nel 1996 a Beverly Hills in California muore la mitica Ella Fitzgerald, una delle più autorevoli voci della musica jazz di tutti i tempi. Aveva 79 anni. Nel 1997 invece la modella britannica Naomi Campbell viene ricoverata alle Canarie per overdose da barbiturici poche ore dopo aver avuto un'accesa discussione all'albergo con il ballerino Joaquin Cortes, suo fidanzato. Questo avviene 29 anni fa. Nel 1999 un terribile terremoto molto grave scuote il Messico, sisma che ha un'intensità di 6.7 gradi della scala Richter, uccide 17 persone. Nel 1999, lo dico perché è il mio gruppo preferito, l'etichetta discografica Arista pubblica Supernatural, 17° album in studio del mitico gruppo che fa capo al chitarrista Carlos Santana. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, con oltre 30 milioni di copie vendute e la vittoria di 8 Grammy Awards. Questo avviene 27 anni fa. Nel 2007 la Corte di Cassazione convalida la condanna a un anno e 4 mesi di reclusione per il leader della Lega Umberto Bossi, riconosciuto colpevole di vilipendio alla bandiera nazionale. E ricordo anche nel 2012 quando i ricercatori di Oxford confermano che le spoglie rinvenute 2 anni fa sotto una vecchia chiesa in Bulgaria attribuite al profeta e santo Giovanni Battista appartengono a un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. 1792, prime elezioni nel Bas-Canada e un consiglio legislativo di 15 deputati sarà eletto. La prima Chambre d'Assemblée du Bas-Canada avrà la sua prima riunione il 17 dicembre del 1792. Nel 1846 viene firmato il Trattato dell'Oregon. Trattato d'Oregon, anzi dovrei dire, molto importante, firmato tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna all'epoca, chiaramente perché eravamo un dominio loro, che stabilisce il 49° parallelo come la frontiera che separa l'ovest dei due paesi, quindi tra appunto il British Columbia e l'Oregon. Nel 1944, grande uomo politico, lui, Tommy Douglas, viene eletto nella Saskatchewan a capo del partito CCF, la Cooperative Commonwealth Federation, che sappiamo tutti è il partito precursore di quello che diventerà poi il New Democratic Party nel 1961. 1951, una tragedia, incendio pazzesco, all'epoca si diceva ospizio, comunque casa, residenza per persone anziane, 35 persone moriranno in questo ospizio che era, si chiamava Saint Cunegonde e apparteneva alle Sœurs Églises. Sembra che l'incendio abbia preso, sia nato piuttosto negli ascensori, dicono l'inchiesta seguente. 1964 nasce Le Journal de Montréal, prima edizione in questo giorno. Bisogna dire che è interessante da notare, è Pierre Carl Péladeau che era Pierre Péladeau, colui che ha lanciato questo tabloid. È interessante da notare perché aveva approfittato di un conflitto di lavoro, proprio uno sciopero alla Presse, che era il principale quotidiano di Montreal, per lanciare il suo quotidiano. 15 giugno 1964 esce il primo numero del Journal de Montréal. Nel 1985 nascono invece in questo giorno la competizione di fuochi d'artificio internazionale di Montreal, l'International des Feux Lotto Québec, all'epoca era Lotto Québec lo sponsor, nasce in questo giorno nel 1985. Sappiamo che molti artefici italiani sono venuti a Montreal nel quadro di questo importante festival e anche hanno vinto la competizione, perché è una competizione più di una volta. 1991 nasce invece il Bloc Québécois, dopo ricordiamo tutti il fallimento del famoso accordo di Lac-Mich del 91, una coalizione di liberali e di conservatori del Québec crea appunto il Bloc Québécois, il cui obiettivo rimane promuovere la sovranità e difendere gli interessi del Québec a Ottawa.
2006, circa 30.000 dipendenti della funzione pubblica, soprattutto donne, ricevono una serie di 8 assegni per l'equità salariale, uguaglianza nello stipendio per un'uguaglianza di compiti. Finalmente era ora. Nel 2008 viene inaugurato il 49esimo congresso eucaristico internazionale a Quebec, ovviamente in concomitanza con il 400esimo anniversario della fondazione della città. Sono 11.000 pellegrini, una cinquantina di cardinali, oltre 1.000 vescovi che vi partecipano, il tutto ovviamente guidato da Papa Benedetto XVI.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ricordo ancora un incidente all'ingresso sull'isola di Montreal dalla 13 direzione sud, a quest'ora è bloccata da Fableville, praticamente subito dopo il ponte sulla riviera de Millil troverete traffico fino a dopo il ponte sulla riviera de Prairie, poi ritornerete ad accelerare. Il tunnel è bloccato in entrambe le direzioni, dalla riva sud, suggerimento, se dovete percorrere un ponte, consiglio a quest'ora Victoria, anche Samuel de Champlain e Mercier sul ponte stesso si circa. Ma accedervi e uscirvi è complicato. Gli altri ponti al completo, così come la Met West da Saint-Léonard a Decarinol, che comincia a rallentare a quest'ora più o meno a Jean-Tanon. Prudenza e pazienza, sempre e comunque, mi raccomando.
0: Giornale Radio, CFMV.

0: 1280.
1: Il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Millard, ha annunciato ieri di aver inviato una diffida formale a Paul Saint-Pierre Plamondon, chiedendogli di ritrattare le sue dichiarazioni che collegavano il Partito Liberale alla criminalità organizzata. Dal canto suo, il leader del PQ ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritrattare le sue affermazioni, ribadendo il suo diritto di porre domande. In qualità di rappresentante eletto, ribadisco il mio diritto di porre domande quando i giornalisti riportano eventi preoccupanti che coinvolgono pratiche illegali. Ecco perché non ritratto le mie dichiarazioni, ha sottolineato Saint-Pierre Plamondon in conferenza stampa convocata di fretta ieri. Rispondeva a una diffida formale inviata in precedenza dal PLQ, che gli chiedeva appunto di ritrattare le sue dichiarazioni incendiarie rilasciate venerdì scorso durante il suo bilancio della fine di sessione parlamentare. Saint-Pierre Plamondon aveva affermato che il PLQ non aveva risolto i suoi problemi di etica e corruzione, menzionando anche il finanziamento illecito del partito. Ci sono legami con la criminalità organizzata? Aveva chiesto. Quali sono le fonti del finanziamento illecito di Pablo Rodriguez rivelate dai media? Da dove provengono i soldi? Aveva indicato riferirsi tra l'altro all'evento organizzato nell'aprile del 2025 dall'imprenditore Emmanuel Cabral, che ha pagato $500 ad alcuni suoi dipendenti per rimborsare le donazioni fatte a Pablo Rodriguez per la sua campagna elettorale, ma anche allo scandalo detto dei brownies che ha coinvolto l'ex leader liberale lo scorso autunno. Ha inoltre sottolineato che l'ufficio del direttore elettorale del Quebec e l'unità permanente anticorruzione stanno ancora conducendo le loro indagini su queste accuse di attività criminali. Il leader del PQ ha portato alla conferenza stampa tra l'altro il libro PLQ Inc., che faceva luce sull'indagine condotta dietro le quinte da Lupac sulle accuse di finanziamento illecito della politica e corruzione che avevano coinvolto il partito durante il periodo di Jean Charest. Se le mie domande porteranno ad azioni legali, sarà semplicemente un'opportunità per approfondire la questione, ha dichiarato, assicurando che se eletto avrebbe fatto pulizia nelle attività di finanziamento del partito e nell'uso dei fondi pubblici. Ricordo che in precedenza Charles Millard aveva accusato Saint-Pierre Plamondon di fare accuse senza alcuna prova al fine di disinformare l'opinione pubblica e seminare dubbi, ribadendo che il suo partito non ha mai avuto alcun legame con la criminalità organizzata. Rabbia, tristezza, un senso di déjà vu. Le prossime settimane saranno difficili per la comunità di Montreal Nord, lamenta la sindaca del quartiere in risposta alle accuse di razzismo all'interno di una squadra del servizio di polizia. Non abbiamo fatto abbastanza, ha commentato ieri Christine Black durante la sua prima apparizione sui media dopo le rivelazioni di venerdì scorso, quando i vertici della polizia di Montreal sono intervenuti per smantellare una squadra di pattuglia notturna nel quartiere di Montreal Nord. I membri sono sospettati di ripetuti e coordinati comportamenti razzisti nei confronti di persone di colore e arabe. È in corso un'indagine, ma al momento non sono state formulate accuse penali. 16 agenti di polizia, quasi tutti uomini, tranne due donne, rischiano diverse misure disciplinari per aver partecipato direttamente o tollerato atti riprovevoli. A tutti è stata confiscata l'arma di servizio, due sono stati sospesi, gli altri sono stati assegnati a mansioni amministrative o trasferiti in altre unità del territorio dove non è previsto il contatto con il pubblico. In conferenza stampa di venerdì sera, Fadi Daguerre, direttore della SPVM, si è detto profondamente scioccato, ha sottolineato l'importanza di essere molto fermi con coloro che tradiscono le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda il razzismo e la discriminazione. Sono rimasto molto sorpreso, non pensavo fosse possibile nel 2026, ha affermato visibilmente scosso in merito alle accuse. Gli agenti in questione sono per lo più giovani, con pochi anni di esperienza, ma includono anche due sergenti. Fanno parte della stessa squadra che pattuglia quasi esclusivamente di notte presso il distretto 39. Sono stati denunciati da alcuni colleghi che hanno ritenuto la loro condotta intollerabile. Daguerre ha confermato appunto che le accuse provengono dall'interno del servizio di polizia di Montreal. Secondo le informazioni raccolte, gli agenti coinvolti sono sospettati di aver preso di mira in modo abusivo individui di colore e arabi durante i loro interventi nella zona fortemente multiculturale in cui erano assegnati. Alcuni avrebbero pronunciato commenti dispregiativi a sfondo razzista, stando alle testimonianze raccolte. I membri di questa unità di pattuglia avrebbero anche tagliato i capelli agli uomini che avevano affermato e li avrebbero raccolti un po' come gli scalpi un tempo presi come trofei di guerra. Una delle caratteristiche peculiari di questo caso è che non sembra trattarsi di episodi isolati. Secondo l'indagine interna e le segnalazioni dei colleghi, i membri della squadra in questione sarebbero incoraggiati a vicenda a commettere tali abusi e avrebbero coordinato le loro azioni di conseguenza. L'indagine interna si è conclusa giovedì a mezzogiorno, constatando la presenza di prove concrete e sufficienti a giustificare l'intervento della dirigenza. Venerdì sera, intorno alle 21, mentre i membri della squadra in questione si preparavano a iniziare il turno, alcuni agenti della polizia di Monza sono presentati al distretto 39 per annunciare la loro sospensione dal servizio fino a nuovo ordine. Il primo ministro Mark Carney ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly durante la sua visita ufficiale in Irlanda. I due leader hanno discusso dei valori condivisi da Canada e Irlanda, sottolineando la crescente cooperazione bilaterale tra i due paesi, ricordando il patrimonio comune. I leader hanno accolto con favore il lancio previsto per il prossimo anno dell'iniziativa Canada-Irlanda 180. Questa iniziativa celebrerà il 180° anniversario dell'arrivo in Canada di oltre 100.000 irlandesi in fuga dalla carestia. Il Canada contribuirà a questa iniziativa con un importo massimo di 2 milioni di dollari. La visita del primo ministro Carney precede l'assunzione da parte dell'Irlanda della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per 6 mesi, il che potrebbe indurre Dublino a invitare nuovamente Carney in autunno in occasione del vertice dei leader di tutti i paesi dell'Unione Europea. Gli scambi commerciali bilaterali di merci tra Canada e Irlanda hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari nel 2025. I cereali dominano le esportazioni di merci canadesi, mentre le importazioni sono state dominate da prodotti farmaceutici. Il primo ministro è stato anche accolto a braccia aperte dalla popolazione della contea di Mayo domenica, poiché il suo pellegrinaggio in Irlanda includeva anche la visita al villaggio natale della sua famiglia. Il nonno di Mark Carney, Robert Carney, e la nonna Nora Moran erano entrambi originari della cittadina di Offgower, nella contea di Mayo, da dove emigrarono in Canada all'inizio degli anni 20. E infine, tragedia stradale. Ieri 6 persone erano ancora ricoverate in ospedale in seguito a un terribile incidente che venerdì sera ha causato la morte di 5 bambini della stessa famiglia. La collisione tra un minivan con a bordo 10 persone e un SUV è avvenuta intorno alle 19.30 a Mapleton Township, zona rurale, a circa 130 km da Toronto. La popolazione è ancora sotto shock per la portata della tragedia. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
0: Nella notte italiana, il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziarli il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta tra venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele, ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove 2 donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale.
1: Quotazione indicativa al dollaro canadese invariata rispetto a venerdì. L'euro vale sempre 1,62, così come la valuta statunitense, che è ancora scambiata questa mattina a 1,40 dollari.
2: Previsioni del tempo.
1: Il cielo adesso è piuttosto nuvoloso, abbiamo 15 gradi percepiti a 14, oggi si va a una massima di 21, sensazione di 23, minima la notte prossima 13, percepito a 12. Se state per uscire, preparatevi, è più freschetto. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 8.
2: CFMB.
1: Guardare l'orologio prima di essere sicuro. José Arbis Bobodrizza alla regia, Silvio Vietto al microfono, entrambi un po' sonnati questa mattina. Ascoltiamo adesso una bella canzone che ci ricorda, a me ricorda un periodo sardo. Cuoricini, coma, cose.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Migliori auguri di buon compleanno a tutti coloro i quali sono nati proprio il 15 di giugno. Vediamo adesso ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Buon inizio di settimana con luna e sole favorevoli che aiutano lavoro, telefonate, colloqui e accordi da chiudere. Potete ottenere risposte, muovere pratiche, sistemare un contatto rimasto aperto. Mercurio in quadratura però resta una spina. Controllate nomi, orari, cifre, messaggi. In coppia c'è più disponibilità. Toro. Si riparte con buone carte, luna amica al mattino, Mercurio e Giove favorevoli sostengono colloqui, pratiche, appuntamenti e contatti economici. Nel lavoro potete ottenere una risposta o chiudere una questione utile. Venere in quadratura però rende più sensibili a freddezze, critiche e distanze nel rapporto. Gemelli, buon inizio di settimana con luna e sole nel segno, tanta presenza, tante idee, ma anche rischio di correre troppo nel lavoro. Potete proporre, scrivere, trattare, ottenere attenzione. Venere favorevole aiuta a rapporti, immagine e contatti utili. Occhio però alla dispersione, iniziare 5 cose non equivale a lavorare meglio. Cancro, la settimana parte senza fuochi d'artificio ma con margini buoni. Mercurio nel segno aiuta colloqui, risposte, pratiche e scadenze. Nel lavoro potete rimettere in ordine una questione rimasta sospesa. In serata la luna nel segno vi rende più esposti e meno disposti a fingere calma. Leone, buon avvio di settimana, luna amica al mattino, sole favorevole, mettono in pole position telefonate, accordi, colloqui e contatti utili. Nel lavoro potete ottenere attenzione, sbloccare una risposta, muovere una trattativa. Venere nel segno vi rende più magnetici e meno disposti ad accontentarvi. Vergine, gli appuntamenti possono slittare, le risposte arrivare incomplete, i colleghi diventare più irritanti del solito. La luna e il sole dissonanti disturbano lavoro, umore e concentrazione. Mercurio favorevole resta il vostro salvagente. Controllate mail, documenti, orari e condizioni prima di confermare. Bilancia, la giornata parte bene con la luna e il sole favorevoli a spingere colloqui, contatti, richieste e trattative. Nel lavoro potete ottenere una risposta o rimettere ordine in un accordo. Venere aiuta rapporti, immagine e collaborazioni, ma Mercurio contro impone cautela su firme, orari e parole dette in fretta. Scorpione, la giornata parte senza grandi appoggi, poi in serata la luna diventa amica e rimette ordine nei contatti. Mercurio favorevole vi aiuta a parlare chiaro sul lavoro, mentre Venere in quadratura rende l'amore meno fluido e più suscettibile. Non insistete su discussioni già consumate, chiudete pratiche, fate movimento. Sagittario, fino a sera la luna resta in opposizione e complica confronti, appuntamenti e rapporti con chi pretende risposte immediate. Saturno favorevole vi tiene lucidi e vi impedisce di fare promesse a caso, mentre Venere amica rende l'amore più vivo, ma non per forza più semplice. Capricorno, la giornata parte concreta, poi in serata la luna va in opposizione e rende più tesi i rapporti col partner e con le collaborazioni. Mercurio in opposizione complica chiarimenti e trattative, mentre Marte dalla vostra vi dà energia per restare operativi. Chiudete quindi le questioni importanti il prima possibile. Acquario, fino a sera la luna è amica e vi conviene sfruttarla per telefonate, appuntamenti, proposte e questioni pratiche. Saturno favorevole vi dà metodo, mentre Venere in opposizione rende più delicati i rapporti. Il partner chiede, voi filtrate e poi parte il gelo. Sul lavoro siete efficaci. Pesci, fino a sera la luna resta in quadratura e rende più facili errori, ritardi e risposte poco precise. Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare sul lavoro, nelle mail e nelle trattative. Marte, dalla vostra, vi tiene operativi anche quando il ritmo si complica. In serata l'aria migliora. Chiarimenti sì, ma brevi.

0: Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Rassegna stampa. Prime pagine.
2: Sai che è rispuntato il sole, era più nuvoloso prima, adesso un po' più soleggiato. La giornata sarà così, si dice tempo variabile. Via. 16 gradi all'esterno percepiti a 15, oggi andiamo a 21 come massima, sensazione di 23 nel pomeriggio, la minima la notte prossima, un fresco 13 percepito a 12. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine. Alcuni quotidiani sono riusciti a pubblicare questa intesa o protocollo d'intesa, perché ancora molti punti rimangono da discutere tra Iran e Stati Uniti. Un pas vers la paix, titola la Presse Plus di questa mattina, con Stati Uniti e Iran che sono d'accordo nel firmare un patto che dovrebbe poi mettere un punto finale, un termine al conflitto. Ora ci si interroga ovviamente se tutto ciò sarà mantenuto e si confermerà. Ci sono dei negoziati finali che devono ancora arrivare, i soggetti di discordia sono a dir poco numerosi, il meno che si possa dire. Prima pagina della Presse Plus, non entriamo nei dettagli perché appunto il tutto deve essere ancora discusso tra i disaccordi che sono ancora persistenti, la questione nucleare con Israele e Stati Uniti che accusano l'Iran di porre una minaccia nucleare hanno giustificato tra l'altro così il loro attacco al paese il 28 febbraio scorso. Lo stretto di Hormuz, anche qui l'Iran blocca, delle volte sono gli Stati Uniti che bloccano, c'è o meno un pedaggio da pagare, è tutto da discutere. Missili, la questione dei missili, l'Iran ha tirato durante la guerra centinaia di missili e migliaia di droni su Israele, sui paesi del Golfo, sulle basi americane in Medio Oriente, ovviamente in rappresaglia all'attacco sul suo territorio. Missili che sono concepiti inizialmente dall'Iran per compensare la debolezza della sua flotta aerea durante la guerra contro l'Iraq. Ed è qui che ovviamente ci si interroga su quanti missili verranno approvati o meno. E poi ovviamente si parla anche di tutto ciò che è bloccato all'estero in termini di finanze dell'Iran stesso, fondi che dovrebbero essere sbloccati qualora arrivasse questo accordo, ma anche lì rimangono molta incertezza in proposito. Anche le devoir apre su ciò, les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de paix, titola. Anche qui ovviamente bisognerà vedere cosa accadrà per il seguito. È prevista la firma di questo protocollo di intesa venerdì in Svizzera, dove dovrebbe esserci il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, come abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Kronos. E poi si parla anche del G7, sappiamo che Carney era in visita in Irlanda, ma era anche perché adesso inizia il G7 a Ginevra, un G7 qui debutte sous haute tension alla vigilia appunto di questo summit di Ginevra. Circa 20.000 manifestanti hanno gridato la loro collera contro alcuni dirigenti invitati, tra cui Donald Trump. Ci sono molte manifestazioni in questo momento a tal proposito. E poi un'inchiesta delle Devoir su un insegnamento a distanza, una formazione scolastica a distanza che è costata 56 milioni di dollari e che non riesce a far ottenere il diploma a molti adulti che vorrebbero terminare i loro corsi a livello secondario. Bilan mitigé pour une formation scolaire à distance à 56 milioni di dollari, articolo nella prima pagina de Le Devoir di quest'oggi. Le Journal de Montréal ritorna su questo terribile caso di discriminazione e razzismo da parte dei poliziotti di Montreal Nord, notizia che ha dominato il fine settimana poiché l'intervento dei dirigenti della polizia è avvenuto proprio venerdì sera e ieri e avantieri ce ne sono state le conseguenze con varie conferenze stampa dalla sindaca di Montreal alla sindaca di Montreal Nord. Poi ci sono stati anche degli interventi di Ian Lafreniere, ministro della pubblica sicurezza, gli interventi i commenti anche di Christine Frachet, primo ministro, insomma, ovviamente tutti scioccati da quanto è stato rivelato. E arrivano delle accuse adesso, ed è quello che temeva un po'. Io ho visto la conferenza stampa di Fadi Daguerre, il direttore generale del servizio di polizia della Ville de Montréal, e lui temeva appunto un aumento di denunce adesso che è stato fatta questo intervento da parte della dirigenza poliziesca, e infatti cominciano ad arrivare gli esempi sul Journal de Montréal, allegation de racisme policier à Montréal Nord, il m'a arraché les cheveux, si vede una persona afrodiscendente con parte della testa calva, praticamente ci sono stati strappati i capelli, secondo quanto lui stesso afferma. Nella prima pagina della Gazette, come spesso accade di lunedì, un editoriale intero dedicato alla criminalità organizzata, ma questa volta indiana, proprio indiana dell'India, ne parla la Gazette in questo articolo dove si scoprono dei legami poco chiari, meno che si possa dire, tra le unità doganali e il controllo appunto di queste gang che arrivano dall'India. Si chiama Bishnoi Gang e diretta in India da Lawrence Bishnoi, che è stato ritratto nel 2022 in questa fotografia, arrestato e condannato a 10 anni di prigione, ma ancora si fa sentire ciò che è avvenuto qui in Canada a seguito di questo arresto. Lax border policies fostered one of Canada's most dangerous gang, quindi praticamente una delle bande più pericolose grazie al lassismo da parte delle autorità doganali o controllo dell'immigrazione e delle politiche stesse del paese, secondo questo editoriale che occupa tutta la prima pagina della Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail anch'esso porta sull'accordo US-Iran nella sua prima pagina di oggi, con ovviamente anche qui un titolo che lascia sperare il meglio: US-Iran Reach Deal to Halt War Open Strait. Israele per il momento è silenzioso comunque sui dettagli di questo accordo, e sappiamo che ieri ha continuato imperterrito a bombardare parte della capitale del Libano, Beirut, il sud di Beirut, quindi ahimè non sembra che Israele sia stato consultato a tal proposito. E poi si parla anche di Jolie, la nostra ministra dell'industria, Melanie Jolie, che dovrebbe incontrare dei produttori cinesi di auto elettriche, si ovviamente aspira ad ottenere un contratto di produzione qui in Canada. Jolie to meet with Chinese EV makers are in Canada for investment, quindi coloro i quali fossero interessati ad investire in Canada nel settore automobilistico elettrico anche dalla Cina sarebbero molto probabilmente i benvenuti in Canada, secondo questo articolo. Nel National Post anche lì si parla molto dell'Iran, ma soprattutto della diaspora iraniana che vuole assolutamente un cambio di regime, secondo questo articolo. They're absolutely fringe, la maggior parte degli iraniani canadesi vogliono un cambiamento di regime in Iran, ma non necessariamente il gruppo che rappresenta o che dice rappresentare la diaspora in Canada. Prima pagina del National Post di quest'oggi. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove anche qui ovviamente a dominare l'accordo Trump. C'è l'accordo con l'Iran, titolo il Corriere della Sera. Il presidente, ricordo, ieri ha festeggiato i suoi 80 anni con questa Ghana che ha organizzato la Casa Bianca, che è costato 60 milioni, ma questo è un dettaglio. Festeggia quindi gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Il regime li abbiamo costretti all'intesa. La firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori, ha detto il presidente. E poi la buona notizia sportiva per l'Italia, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui. E ovviamente siamo tutti speranzosi a tal proposito. Nella Repubblica di questa mattina, anche qui, Iran USA, c'è l'accordo di pace, ma gli Stati Uniti sempre più soli, e poi Meloni editori e scontro sul patentino antifascista. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, festa record con 55.000 in 3 giorni, e poi Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari. Ed è l'ultimo titolo della Repubblica, mentre lo sport ovviamente apre proprio su ciò. Sono tornato, titola la Gazzetta, con una bella fotografia di Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime. Visto, sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Ed è tutto.
3: L'estate arriva quando mi rubi il cuore.

0: Le Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junior est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ovviamente peggiorata, dico ovviamente perché siamo veramente in piena ora di punta. Incidente all'altezza di Sherbrooke per accedere al tunnel Ponte Louis-Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville, già era complicato, lo è ancora di più. Incidente De Carry Nord all'altezza di Queen Mary, anche lì complica la situazione. Incidente proprio all'ingresso del Ponte Samuel de Champlain e infine è migliorata almeno la situazione per la 13 dove c'era un incidente che ha bloccato a lungo la viabilità. La Metwest bloccata in entrambe le direzioni, ma soprattutto direzione ovest. Direzione est però c'è anche lì un incidente subito dopo Pointe-Claire. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, ha annunciato ieri di aver inviato una diffida formale a Paul Saint-Pierre Plamondon, chiedendogli di ritrattare le sue dichiarazioni che collegavano il PLQ alla criminalità organizzata. Dal canto suo, il leader del Parti québécois ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritrattare le sue affermazioni. In qualità di rappresentante eletto, ribadisco il mio diritto di porre domande quando i giornalisti riportano eventi preoccupanti che coinvolgono pratiche illegali. Ecco perché non ritratto le mie dichiarazioni, ha sottolineato Saint-Pierre Plamondon in conferenza stampa convocata ieri in fretta. Rispondeva a una diffida formale inviata in precedenza dal PLQ che gli chiedeva di ritrattare le sue dichiarazioni incendiarie rilasciate venerdì scorso durante il suo bilancio della fine di sessione parlamentare. Saint-Pierre Plamondon aveva in quel momento affermato che il PLQ non aveva risolto i suoi problemi di etica e corruzione, menzionando anche il finanziamento illecito del partito al momento dell'elezione di Rodriguez. Ci sono legami con la criminalità organizzata? Aveva chiesto. Ha inoltre sottolineato che l'ufficio del direttore elettorale del Quebec e l'unità permanente anticorruzione stanno ancora conducendo le loro indagini su queste accuse di attività criminale. Il leader del Parti québécois ha tra l'altro portato in conferenza stampa il libro PLQ Inc. che fa luce sull'indagine condotta dietro le quinte dall'UPAC sulle accuse di finanziamento illecito della politica e

0: corruzione che hanno coinvolto il partito durante il periodo di Jean Charest, assicurando che se eletto avrebbe fatto pulizia nelle attività di finanziamento dei partiti e nell'uso dei fondi pubblici. In precedenza Charles Milliard aveva accusato Saint-Pierre Plamondon di fare accuse senza prova al fine di disinformare l'opinione pubblica e seminare dubbi, ribadendo che il suo partito non ha mai avuto alcun legame con la criminalità organizzata. Preferisco il dibattito politico alle battaglie legali, ma non a scapito della verità. Ha dichiarato che il suo partito ha inviato al leader del PQ una diffida formale chiedendogli di ritrattare le sue affermazioni e di scusarsi entro 72 ore. Se non si rifiuta di farlo, il PQ non esiterà a difendere i propri diritti in tribunale e si riserva il diritto di intentare una causa per diffamazione contro il leader del Parti québécois. Rabbia, tristezza e un senso di déjà vu. Le prossime settimane saranno difficili per la comunità di Montreal Nord, quanto ha lamentato la sindaca del quartiere in risposta alle accuse di razzismo all'interno di una squadra del servizio di polizia di Montreal. Non abbiamo fatto abbastanza, ha commentato Christine Black durante la sua prima apparizione sui media dopo le rivelazioni di venerdì scorso, quando i vertici della polizia di Montreal sono intervenuti per smantellare una squadra di pattuglia notturna nel quartiere di Montreal Nord. I membri sono sospettati di ripetuti e coordinati comportamenti razzisti nei confronti di persone di colore e arabe. È in corso un'indagine, ma al momento non sono state formulate accuse penali. 16 agenti di polizia, quasi tutti uomini tranne due donne, rischiano diverse misure disciplinari per aver partecipato direttamente o tollerato atti riprovevoli. A tutti è stata confiscata l'arma di servizio, due sono stati sospesi, gli altri sono stati assegnati a mansioni amministrative o trasferiti in altre unità del territorio dove non è previsto il contatto con il pubblico. In conferenza stampa tenutasi proprio venerdì sera, Fadi Daguerre, direttore della SPVM, si è detto profondamente scioccato. Ha sottolineato l'importanza di essere molto fermi con coloro che tradiscono le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda il razzismo e la discriminazione. Gli agenti in questione sono per lo più giovani, con pochi anni di esperienza, ma includono anche due sergenti. Fanno parte della stessa squadra che pattuglia quasi esclusivamente di notte presso il distretto 39. Sono stati denunciati da alcuni colleghi che hanno ritenuto la loro condotta intollerabile. Secondo le informazioni raccolte, gli agenti sono sospettati di aver preso di mira in modo abusivo individui di colore e arabi durante i loro interventi nella zona fortemente multiculturale in cui erano assegnati. Alcuni avrebbero pronunciato commenti dispregiativi a sfondo razzista. Stando alle testimonianze raccolte, i membri di questa unità di pattuglia avrebbero anche tagliato i capelli agli uomini che avevano fermato e li avrebbero raccolti un po' come gli scalpi un tempo presi come trofei di guerra. Secondo l'indagine interna e le segnalazioni dei colleghi, i membri della squadra in questione si sarebbero incoraggiati a vicenda a commettere tali abusi e avrebbero coordinato le loro azioni di conseguenza. Il direttore della SPVM ha ribadito ai giornalisti in numerose occasioni la sua fiducia nel resto del corpo di polizia, sottolineando che si tratta di un piccolo numero di persone su oltre 4.500 agenti della SPVM. Il primo ministro Mark Carney ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly durante la sua visita ufficiale in Irlanda. I due leader hanno discusso dei valori condivisi da Canada e Irlanda, sottolineando la crescente cooperazione bilaterale tra i due paesi, ricordando il patrimonio comune dei due paesi. I leader hanno accolto con favore il lancio previsto per il prossimo anno dell'iniziativa Canada-Irlanda 180, iniziativa che celebrerà il 180esimo anniversario dell'arrivo in Canada di oltre 100.000 irlandesi in fuga dalla carestia, ha dichiarato Carney in un comunicato. Il Canada contribuirà a questa iniziativa con un importo massimo di 2 milioni di dollari. La visita di Carney precede l'assunzione da parte dell'Irlanda della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per 6 mesi, ciò che potrebbe indurre Dublino a invitare nuovamente Carney in autunno in occasione del vertice dei leader di tutti i paesi dell'Unione Europea. Gli scambi commerciali bilaterali di merci tra Canada e Irlanda hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari nel 2025. L'Irlanda è inoltre prossima alla ratifica definitiva dell'accordo economico e commerciale globale CETA tra Canada e Unione Europea. L'accordo è entrato in vigore provvisoriamente nel 2017, ma non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Il primo ministro Carney ha ringraziato la presidente Connolly per la sua ospitalità, così come quella della popolazione della contea di Mayo e di tutta l'Irlanda durante la sua visita. La popolazione della contea di Mayo, situata sulla costa occidentale dell'Irlanda, ha accolto Carney a braccia aperte ieri, poiché il suo pellegrinaggio in Irlanda includeva una visita al villaggio natale della sua famiglia. Il nonno del primo ministro canadese Robert Carney e la nonna Nora Moran erano entrambi originari della città di Offa-Gower, nella contea di Mayo, da dove emigrarono in Canada all'inizio degli anni 20. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum d'intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
2: Infuria ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. È il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino. E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube.
3: Le ricerche proseguono nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è diventato un vasto perimetro dove agiscono uomini e unità cinofile in una zona meravigliosa ma anche impervia, compreso il lago artificiale di Barrea, con l'ausilio di droni ma senza immersioni. La procura di Sulmona non trascura alcun aspetto, né nella ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni, originari di Minturno in provincia di Latina, che ormai hanno lasciato da una settimana, di notte, la casa famiglia dove si trovavano, né ogni ipotesi, dall'allontanamento volontario fino al rapimento. Nulla si può escludere a priori. Il padre delle due ragazze denuncia i gestori della casa famiglia, nei cui confronti è aperto un fascicolo per abbandono di minori, cui si affianca quello aperto contro ignoti con l'ipotesi di sottrazione di minori. Posta sotto sequestro la stanza occupata dalle due sorelle e al setaccio i telefoni utilizzati dagli ospiti della comunità. Così come si verificano le telecamere comunali della videosorveglianza, da cui emerge che alcuni veicoli sarebbero passati vicino alla casa famiglia in un orario compatibile con la scomparsa. Ma anche qui servono altri riscontri.
2: Continuano con l'ausilio di sommozzatori, droni e cani molecolari le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane avrebbe gettato nel vicino canale sia il cadavere che l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, anch'esso per ora non trovato. Indaga la procura di Pordenone, il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale, chiedo scusa, $1.62, la valuta statunitense scambiata a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
0: Adesso di nuovo nuvoloso, qui è molto variabile oggi, via, c'è un GR soleggiato, l'altro GR è nuvoloso, 16 gradi percepiti a 15, oggi si va a una massima di 21, sensazione di 23, nella notte andiamo a 13, percepito a 12. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9. CFMB. Ridevamo perché Océane Bisbois Baudry, che assicura la parte tecnica e la selezione musicale del programma, e il sottoscritto Silvio Orvieto stanno seguendo alla televisione degli esercizi per i piedi. Non so perché non abbiamo Radio Canada oggi, abbiamo Mateve, c'è questa signora che sta facendo degli esercizi con delle magnifiche calze, devo dire. Comunque, vabbè, detto questo, torniamo in musica. Oh, mamma mia, ho fatto una follia.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentil omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Mentre noi facciamo sport insieme alla signora e muoviamo i piedini, ce n'è tante di informazioni sportive questo lunedì, mamma mia, non so neanche da dove cominciare. Cominciamo dalla fine, la fine della finale della Coppa Stanley. Signore e signori, ieri gli Hurricanes della Carolina hanno vinto la Coppa Stanley. L'ultima partita, penultima, avrebbero potuto giocarne un'altra, ma non ce n'è stato bisogno. È stata a Las Vegas, ahimè, dove appunto la squadra dei Knights di Las Vegas ha perso ieri 3-0. Quindi la Carolina diventa campionessa, gli uragani diventano campioni. Tra l'altro, ricordo, sono quelli che avevano eliminato i Canadiens di Montreal, quindi va bene così, via. Dimostra che è comunque una squadra molto potente. Hanno quindi conquistato la Coppa Stanley, diventano campioni della Coppa Stanley esattamente 20 anni dopo la loro prima vittoria. Questa è la loro seconda vittoria nella storia, infatti vinsero proprio il torneo nel 2006 e sono 20 anni oggi. Questa è la notizia dell'ultima ora. Passiamo adesso a delle notizie più storiche. Inizio subito con, sempre parlando di storia, parlando di basketball, perché si è conclusa anche la finale della NBA, dove i Knicks di New York sono diventati campioni battendo gli Spurs. E bisogna dire che anche qui si parla di una vittoria storica, è la prima volta in 53 anni, quindi una festa pazzesca a New York, con migliaia di persone che hanno invaso le strade della città. Ciò è venuto venerdì. Comunque, vittoria che vale più dei mondiali secondo loro, ma staremo a vedere poi i mondiali. A breve vi do anche tutti i risultati. Quindi due campionati importanti che terminano in Nord America, hockey e basketball. Per le altre informazioni, beh, parliamo della Formula 1, perché finalmente la Ferrari ha vinto un Grand Prix, ed è quello di Barcellona, è a mano di Hamilton, Lewis Hamilton, che rompe l'incantesimo Ferrari, come dicono i vari quotidiani oggi. Prima vittoria con la rossa, l'inglese trionfa a Barcellona. Antonelli ha dovuto ritirarsi nel finale e anche fuori, ahimè, Leclerc. Comunque buona notizia senz'altro anche per la Formula 1 e per la nostra Ferrari. Passiamo adesso al Andovai. Aspetta che mi si è chiusa la pagina, avevo già tutto previsto. Eccolo qua, dicevo, andiamo adesso a vedere i risultati delle partite che sono giocate nel quadro di questi mondiali di calcio. Vi do un po' di cronostoria, poiché alcuni risultati mancavano durante il fine settimana, cioè di partite sono svolte. Ma ricomincio perché non capisco neanche io quello che sto dicendo. Dicevo, alcuni risultati sono stati. Alcune partite sono state giocate, non ce la farò mai. Durante il fine settimana, quando non eravamo necessariamente in vostra compagnia, almeno io il sottoscritto, quindi vi do tutti i risultati fino ad oggi, così almeno siamo tranquilli. Anche perché c'è stata la partita venerdì del Canada, che ha inaugurato il suo mondiale con un pareggio con la Bosnia 1-1, e devo dire che è storico, perché appunto il Canada così si è aggiudicato il suo primo punto nella storia delle partecipazioni ai mondiali della squadra canadese. Sempre venerdì gli Stati Uniti hanno sconfitto il Paraguay 4-1. Sabato il Qatar e Svizzera hanno pareggiato 1-1. Questo è importante perché il Qatar e Svizzera fanno parte del girone del Canada, quindi quindi adesso sono tutti allo stesso, a pari merito, ecco via, ciò che fa sì che la prossima partita è sempre più importante. Sempre sabato il Brasile ha pareggiato col Marocco, devo dire che il Marocco era andato in vantaggio 1-1. Haiti ha perso contro la Scozia, ma molto degnamente, meno che si possa dire, 0-1. E la sorpresa del giorno è stata probabilmente la vittoria dell'Australia sulla Turchia, che comunque è una bella squadra di calcio, 2-0, risultato finale in favore dell'Australia. Queste sono le partite che si sono giocate avantieri. Ieri la Germania ha passeggiato contro Curaçao 7-1. Bisogna dire però che anche qui c'è stato un momento storico, perché Curaçao è andato in vantaggio, tra le altre cose, 1-0, ed è la prima rete mai segnata da Curaçao nel quadro dei mondiali. Altro pareggio in extremis è il Giappone, che l'ha ottenuto contro i Paesi Bassi 2-2, proprio allo scadere dei tempi regolamentari. Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador 1-0. È un'altra passeggiata, questa volta un po' più sorprendente, della Svezia sulla Tunisia, che è comunque una squadra di tutto rispetto, ieri ha vinto 5-1. Voilà, queste sono le informazioni per quanto concerne i mondiali.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di... Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.

0: Bon, per gli altri sport adesso voglio ricordare prima di tutto che nel canottaggio ci sono state 5 medaglie che sono arrivate per l'Italia in Coppa del Mondo, primo tra l'altro storico oro nel doppio femminile con Clara Guerra e Alice Gratta. Gnatta, quindi auguri a le squadre italiane di canottaggio che hanno fatto alla grande durante questi campionati. Sempre per le informazioni altre, nella pallavolo VNL maschile l'Italia ha superato 3-0 la Turchia, altra buona notizia per la nostra nazionale. Per il tennis, Alcaraz si sta avvicinando al rientro, pare. Intanto Cobolli a Hall parte con Tiafoe, è già confermata la partita. E bisogna dire che sempre per altri sport volevo parlare del golf, anche perché 295 tornei più tardi finalmente l'americano Bud Cauley ha firmato, dicono tra parentesi, infine la sua prima vittoria sul circuito della PGA per gli amanti del golf. So che Ivan è un appassionato ma non è qui con me e quindi lo dico anche per lui. Bud Cauley ha battuto Matt Fitzpatrick che è arrivato secondo e Victor Hovland che è arrivato terzo ieri. Penso che per il tennis sempre bisogna dire che il primo titolo della WTA doppio della Québécoise Leila Annie Fernandez dovrà aspettare e attendere ancora. La slovacca Tereza Mialkova e la britannica Olivia Nichols hanno battuto il duo formato da Fernandez e la sua partner tedesca Laura Siegmund 6-3, 6-7, 10-5 in finale del doppio femminile del torneo di Queen's Club ieri, quindi ahimè comunque è finita in finale, questa è già la buona notizia. ATP 500 oggi c'è il primo turno appunto di Hall, come abbiamo sentito, di Cobolli. WTA 500 torneo a Berlino, anche qui primo turno nel pomeriggio. E per il baseball i Marlins di Miami affronteranno i Phillies di Philadelphia. Questa è una notizia che concerne appunto l'ultimo sport. Per il resto, beh, appuntamento a domani alla stessa ora. E questo è il grande Alberto Sordi, che conosciamo tutti molto più come attore, grandissimo attore tra l'altro, che come cantante, ma ha anche interpretato vari brani musicali. Avrebbe compiuto 106 anni oggi, poiché è nato proprio nel 1920. E ascoltiamo Ma che te ci hanno mai mannato.
1: Sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato.

Pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese.

0: tu che fai, non venghi?
1: Chi è? Oh, ecco, ben vengo, per forza.
2: Tutti al paese, tutti al paese, ma...
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
3: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
5: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, $2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, $7,77. Petto di pollo con osso, $6,29 la libra. Branzino fresco, $12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
3: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

Wow, che canzone, ragazzi! Io che amo solo te. Il mitico Sergio Endrigo, che oggi avrebbe compiuto 93 anni, poiché è nato proprio il 15 giugno del 1933, ma ci ha lasciato già da... mi sembra nel 2004-2005, adesso vado a verificare, comunque è più di una decina d'anni senz'altro, forse anche 20 anni che ci ha lasciato. Eccolo qua, 2005 ci ha lasciato Sergio Endrigo, di cui abbiamo appunto appena ascoltato Io che amo solo te.

sognando. E parlando di sogni, signore e signori, spero che abbiate trascorso uno splendido fine settimana innamorati, perché sta per seguire un altro brano mitico dell'amore. Lui è il grande Johnny Holiday, lui ci ha lasciato nel 2017, questa volta sono sicuro. Avrebbe compiuto 83 anni oggi, essendo nato proprio il 15 giugno del 43. La versione italiana questa volta di Que je t'aime, che corrisponde a Quanto t'amo.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, 1 litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 66 77.
3: CFMB. Ma quanti miti sono nati oggi? Demis Russo, anch'egli è nato il 15 giugno questa volta del 1946, ahimè ci ha lasciato anch'egli nel 2015, avrebbe compiuto oggi 80 anni, ascoltiamo il celeberrimo profeta, non sarò.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È migliorato un po' dappertutto, c'è un'eccezione, la metropolitana ovest, dove adesso c'è un incidente all'altezza di Rockland, quindi si ripercuote sulla 15 direzione sud, più o meno dal ponte sulla riviera dei Prairies, e sulla 40 direzione ovest, più o meno da Saint-Michel, no, da Pineuf piuttosto, fino all'incidente, poi si riaccelera. Anche il tunnel ponte Louis-Polyte La Fontaine, ma esclusivamente per andare verso Boucherville, è bloccato. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il leader del Partito Liberale del Quebec, Charles Milliard, ha annunciato ieri di aver inviato una diffida formale a Paul Saint-Pierre Plamondon, chiedendogli di ritrattare le sue dichiarazioni che collegavano il PLQ alla criminalità organizzata. Dal canto suo, il leader del Parti québécois ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritrattare le sue affermazioni. In qualità di rappresentante eletto, ribadisco il mio diritto di porre domande quando i giornalisti riportano eventi preoccupanti che coinvolgono pratiche illegali. Ecco perché non ritratto le mie dichiarazioni, ha sottolineato Saint-Pierre Plamondon in conferenza stampa convocata in fretta ieri. Rispondeva a una diffida formale inviata in precedenza dal PLQ, che gli chiedeva di ritrattare le sue dichiarazioni incendiarie rilasciate venerdì scorso durante il suo bilancio della fine sessione parlamentare. Saint-Pierre Plamondon aveva affermato che il PLQ non aveva risolto i suoi problemi di etica e corruzione, menzionando anche il finanziamento illecito del partito durante la campagna alla leadership di Pablo Rodriguez. Ci sono legami con la criminalità organizzata? Aveva chiesto. Ha inoltre sottolineato che l'ufficio del direttore generale del Quebec, per quanto concerne le elezioni, e l'unità permanente anticorruzione, l'UPAC, stanno ancora conducendo le loro indagini su queste accuse di attività criminale. Il leader del PQ ha portato alla conferenza stampa, tra l'altro, il libro PLQ Inc., che fa luce sull'indagine condotta dietro le quinte dall'UPAC sulle accuse di finanziamento illecito della politica e corruzione che hanno coinvolto il partito all'epoca dell'ex primo ministro Jean Charest, assicurando che se eletto avrebbe fatto pulizia nelle attività di finanziamento dei partiti e nell'uso dei fondi pubblici. In precedenza Milliard aveva accusato Saint-Pierre Plamondon di fare accuse senza alcuna prova al fine di disinformare l'opinione pubblica e seminare dubbi, ribadendo che il suo partito non ha mai avuto alcun legame con la criminalità organizzata. Preferisco il dibattito pubblico alle battaglie legali, ma non a scapito della verità. Milliard ha dichiarato che il suo partito ha inviato al leader la diffida formale chiedendogli di ritrattare le sue affermazioni e di scusarsi entro 72 ore. Se si rifiuta di farlo, il PLQ non esiterà a difendere i propri diritti in tribunale e si riserva il diritto di intentare una causa per diffamazione contro il leader del Parti québécois. Rabbia, tristezza, un senso di déjà

0: Le prossime settimane saranno difficili per la comunità di Montreal Nord, quanto lamenta la sindaca del quartiere in risposta alle accuse di razzismo all'interno di una squadra della SPVM. Non abbiamo fatto abbastanza, ha commentato Christine Black durante la sua prima apparizione sui media dopo le rivelazioni di venerdì scorso, quando i vertici della polizia di Montreal sono intervenuti per smantellare una squadra di pattuglia notturna nel quartiere di Montreal Nord. I membri sono sospettati di ripetuti e coordinati comportamenti razzisti nei confronti di persone afrodiscendenti e arabe. È in corso un'indagine, ma al momento non sono state formulate accuse penali. 16 agenti di polizia, quasi tutti uomini tranne due donne, rischiano diverse misure disciplinari per aver partecipato direttamente o tollerato atti riprovevoli. A tutti è stata confiscata l'arma di servizio, due sono stati sospesi, mentre gli altri sono stati assegnati a mansioni amministrative o trasferiti in altre unità del territorio, dove però non è previsto il contatto con il pubblico. In conferenza stampa svoltasi venerdì sera, Fadi Daguerre, direttore della SPVM, si è detto profondamente scioccato, sottolineando l'importanza di essere molto fermi con coloro i quali tradiscono le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda il razzismo e la discriminazione. Gli agenti in questione sono per lo più giovani, con pochi anni di esperienza, ma includono anche due sergenti. Fanno parte della stessa squadra che pattuglia quasi esclusivamente di notte presso il distretto 39. Sono stati denunciati da alcuni colleghi che hanno ritenuto la loro condotta intollerabile. Secondo le informazioni raccolte, gli agenti coinvolti sono sospettati di aver preso di mira in modo abusivo individui di colore e arabi durante i loro interventi nella zona fortemente multiculturale in cui erano assegnati. Alcuni avrebbero pronunciato commenti dispregiativi a sfondo razzista. Stando alle testimonianze raccolte, i membri di questa unità di pattuglia avrebbero anche tagliato i capelli agli uomini che avevano fermato e li avrebbero raccolti un po' come gli scalpi in un tempo presi come trofei di guerra. Secondo l'indagine interna e le segnalazioni dei colleghi, i membri della squadra in questione sarebbero incoraggiati a vicenda a commettere tali abusi e avrebbero coordinato le loro azioni di conseguenza. Il direttore della SPVM ha ribadito ai giornalisti in numerose occasioni la sua fiducia nel resto del corpo di polizia, ha sottolineato che si tratta di un piccolo numero di persone su oltre 4.500 agenti della SPVM e che le denunce in questione arrivavano proprio dall'interno della polizia. Il primo ministro Carney ha incontrato il presidente irlandese Catherine Connolly durante la sua visita ufficiale in Irlanda. I due leader hanno discusso dei valori condivisi da Canada e Irlanda, sottolineando la crescente cooperazione bilaterale tra i due paesi, ricordando il patrimonio comune. I leader hanno accolto con favore il lancio previsto per il prossimo anno dell'iniziativa Canada-Irlanda 180, iniziativa che celebrerà il 180esimo anniversario dell'arrivo in Canada di oltre 100.000 irlandesi in fuga dalla carestia. Carney ha comunicato che il Canada contribuirà a questa iniziativa con un importo massimo di 2 milioni di dollari. La visita del primo ministro Carney precede l'assunzione da parte dell'Irlanda della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per 6 mesi, ciò che potrebbe indurre Dublino a invitare nuovamente Carney in autunno in occasione del vertice dei leader di tutti i paesi dell'Unione Europea. Il primo ministro ha ringraziato la presidente Connolly per la sua ospitalità, così come quella della popolazione della contea di Mayo. Durante la sua visita, infatti, il primo ministro ha visitato tale contea dove è stato accolto a braccia aperte. Il suo pellegrinaggio includeva quindi la visita al villaggio natale della sua famiglia, poiché il nonno del primo ministro, Robert Carney, e la nonna, Nora Moran, erano entrambi originari della città di Offa-Gower, nella contea di Mayo, ed emigrarono in Canada all'inizio degli anni 20. Carney si recherà adesso a Evian in Francia per il vertice del G7 il giorno dopo l'annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Trump di un accordo per porre fine al conflitto in Iran. Trump ha annunciato l'accordo ieri, aggiungendo di aver autorizzato la revoca del blocco statunitense dello stretto di Hormuz. Durante la sua visita in Irlanda questo fine settimana, Carney aveva dichiarato all'emittente irlandese RTE che la guerra in Iran è la questione principale del vertice del G7, aggiungendo che anche la guerra in Ucraina rappresenta una grande preoccupazione. Il primo ministro canadese incontrerà oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima di partecipare a una cena di lavoro incentrata su questioni geopolitiche ed economiche. È prevista anche la partecipazione di Donald Trump al vertice di quest'anno, così come quella degli altri leader del G7. Sono attesi anche i leader di Brasile, India, Kenya e Corea del Sud. Non è chiaro se Carney incontrerà Trump a Evian, tuttavia è previsto un incontro tra il ministro del commercio del Canada, Dominique Leblanc, e il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer a margine del vertice. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40 dollari.
2: Previsioni del tempo.
0: Il cielo alterna nuvole a periodi più soleggiati. Attualmente abbiamo 16 gradi percepiti a 15, la massima prevista oggi al termometro di 21, sensazione di 22. Nella notte andiamo a 13, percepito a 12. Prossimi appuntamenti con l'informazione dall'Italia qui a CFMB sono alle 13, poi nuovamente alle 16 e alle 17.
3: CFMB.
0: Océane Brisbois-Baudry in sala regia, Silvio avete il microfono per il vostro risveglio di questo metà giugno. Oggi è il 15 e siamo lunedì. Ascoltiamo Mi ricordo lei.

0: De retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le vendredi fou est de retour. Chez Brick, plus d'économie pour vous.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
4: E l'abbiamo già al telefono con noi il mitico Aldo Ricciuti. Buongiorno Aldo.
5: Buongiorno Silvio, come va?
4: Io bene, grazie. E tu?
5: Molto bene.
4: Boh, mi fa piacere.
5: Molto bene.
4: Sì. Molto bene anche perché... il settore tuo va molto bene.
5: Sì, il lavoro va bene, le cose vanno bene. Un po' freddo sta settimana, però si lavora bene quando c'è la temperatura così, perché si può girare un po' meglio.
4: Sì, ma comunque allora, voglio dire, questo freddo lo prenderei tutto l'anno io, eh?
5: Anch'io.
4: No, ma sono temperature più stagionali. Abbiamo avuto un periodo di caldo intenso che non era stagionale, era un po' fuori luogo, via, questo è alla base. Allora, ricordiamo prima di tutto che il nostro amico Aldo, io lo so perché vedo il tuo sito costantemente aggiornato e arriva una proprietà e sparisce in tempo zero. Quindi il nostro amico Aldo è alla disperata ricerca non del tempo perduto come Proust, ma di proprietà immobiliari da vendere.
5: È giusto, perché ci mancano le proprietà. Io, come metto una proprietà sul mercato, venduto. Allora si vendono bene pure intorno ai prezzi che noi chiediamo.
4: Sì.
5: E mi mancano proprietà perché ci sono compratori in giro e che chiedono delle buone proprietà, e sappiamo che le proprietà degli italiani, la maggiorità, sono sempre buone.
4: Sì.
5: Allora, sai, quando esce qualcosa che diciamo che valga bene per i compratori, ci saranno sempre buon compratori in giro che sono pronti a comprare e pagare i prezzi.
4: Sì, e i prezzi effettivamente sono molto elevati. Io posso dirti che t'avevo menzionato il caso del mio vicino di casa che ha messo il suo duplex in vendita a un prezzo che io ritenevo comunque molto elevato, e l'ha venduto.
5: Sì.
4: La settimana scorsa è apparso proprio vendu sul cartellone, quindi i prezzi sono ancora molto elevati, e questo bisogna dire, perché le persone temono che ci sia un po' un calo dei prezzi. Effettivamente c'è stato un calo, ma rimaniamo comunque a valori record.
5: Sì, record stabile. La cosa che è buona adesso, la parola che ci abbiamo adesso, è la parola stabile. Il mercato è molto stabile. E, mi capita anche a me che metto una proprietà sul mercato ai prezzi, sai, cerchiamo un po' di più di quello che possiamo andare a prendere e arriviamo a quel prezzo o vicino a quei prezzi. Allora siamo, come dico, a un prezzo adesso del mercato che le cose vanno un po' bene, è ancora stabile e c'è la possibilità di andare a prendere il di più che per la vostra proprietà. È lì dove il mercato è buono, perché quando si può andare a prendere il di più c'è sempre quella speranza di avere un bel prezzo. Se le cose cambiano è normale che dopo non è più il di più, e forse rimanerà lo stesso o il di meno. Allora io dico sempre, se avete questa intenzione di vendere la proprietà, se pensate quest'anno di vendere la proprietà, chiamatemi, mi fa piacere di darvi un'idea del valore della vostra proprietà. Tutto con la calma, Silvia, non facciamo niente pressato, non sono lì per mettervi sai, la pressione di vendere, no, quanto siete pronto, ci sediamo, mettiamo le cose insieme a posto, se volete già avere un'idea delle valutazioni della proprietà vostra, mi fa piacere, la settimana scorsa ne ho fatto uno della CFMB, un cliente che ci ascolta, mi ha chiamato, sono stato da loro, ho parlato, ho dato un'idea e mi disse no, guarda, prima dell'inverno lo vendiamo. Allora, sai, non vi pensate che mi chiamate, vengo da voi e dovete fare un contratto, no. Mm-hmm. Cominciamo già a parlare e poi quando sarete pronto mi farà molto piacere di sedermi ancora con voi e fare le documenti che si devono fare e le cose giuste.
4: Sì, anche perché come si suol dire la fretta non è una delle migliori consigliere quando si tratta del settore dell'immobiliare, bisogna fare le cose con la dovuta calma e soprattutto con i dovuti dati al sostegno delle richieste offerte nel settore dell'immobiliare. Ed è su questo che l'agente immobiliare conta di più, perché effettivamente voi potete valutare con precisione una proprietà e tra le altre cose potete anche dare dei consigli tipo le ristrutturazioni, se vale la pena o no fare alcuni lavori prima di mettere la proprietà in vendita.
5: È giusto, è lì dove sai, ci possiamo sedere, parliamo, vediamo le cose e come possiamo aggiustare, perché tante, sai, io lo faccio tutti i giorni, vedo più o meno quelle che la gente ci piacciono e posso darvi questa idea di come, diciamo, stabilire la vostra casa di una maniera che dà quell'apparenza che può attirare la gente per comprarla.
4: Sì, 891-8458 il tuo numero di telefono. Ricordiamo anche che adesso ci saranno più acquirenti in zona, perché abbiamo questa nuova offerta del primo ministro Frechet, che i primi acquirenti possono beneficiare del rimborso totale o parziale della tassa di trasferimento della proprietà, la tax de bienvenue.
5: Sì, e loro là già si pongono, c'è un montante, perché l'età di bienvenue è molto caro adesso, allora sì, sono un montante che possono loro andare a prendere, perché questo è una fattura che arriva dopo 30-60 giorni che si devono pagare dopo che comprano la proprietà.
4: Sì.
5: Quindi l'ultima avendo venduto una proprietà era più di $6,000, sai, sono soldi.
4: Sì.
5: Allora se sono i primi compratori è buono per loro di approfittare di questo.
4: Assolutamente, quindi questa è una delle cose che inciterà probabilmente un maggior numero di persone ad andare sul mercato e a cercarsi una proprietà, anche perché ovviamente sappiamo tutti il costo degli affitti anch'esso è lievitato a prezzi molto elevati.
5: Allora si deve fare attenzione, vedi, tante cose che il governo offre, de volte pure le banche, noi abbiamo compratori che io posso riferire tante volte alle banche, gli agenti che loro fanno le ipoteche, sai, loro già ci danno tutto loro giusto, ci fanno sapere le cose come devono fare, il tasso già preapprovate, ci aiutano molto per fare la compra della casa e noi lavoriamo con loro, io lavoro con loro e sai, abbiamo una squadra, pure che non lavoriamo nello stesso ufficio, che no, parliamo sempre delle cose, abbiamo bisogno della gente fuori dell'immobiliare, come le banche, come la gente che fanno il certificato di autorizzazione, i notai, che noi possiamo sempre chiedere informazione per aiutare la gente che comprano e la gente che vendono con informazione, perché tante cose cambiano, tante cose non diciamo ogni anno, ogni mese a volte cambiano le leggi e noi siamo obbligati di essere nell'immobiliare e capire tutto quello che cambia per dare queste informazioni ai nostri clienti.
4: Ecco, quindi praticamente hai elencato due importanti elementi che fanno sì che l'agente immobiliare è fondamentale. Il primo appunto essere al corrente delle legislazioni e di tutto ciò che cambia costantemente, perché voi dovete seguire dei corsi di aggiornamento molto spesso, e l'altro elemento fondamentale è che avete dei contatti in vari settori, quindi se qualcuno ha bisogno di un certificato di localizzazione, se qualcuno ha bisogno di avere dei documenti, o voi siete lì per aiutarli, ecco.
5: Sì, è lì dove sai, abbiamo questo reso intorno di noi che ci aiuta molto per fare le cose, semplificarci le cose e essere sicuro che tutti i documenti, una volta che arriviamo al notaio o una volta che prepariamo la proprietà sul mercato, che le cose si sa già dove andare con tutti i documenti che abbiamo bisogno. È una cosa molto importante dell'immobiliare di oggi.
4: Esatto, quindi queste sono le cose fondamentali. Quindi attenzione, perché se avete visto le statistiche recenti che dicono, per esempio, che nel mese di maggio c'è stata una diminuzione delle vendite nel settore qui a Montreal, la ragione fondamentale è che ci sono poche proprietà rispetto al numero di acquirenti, se non sbaglio.
5: È giusto, di meno proprietà che sono sul mercato di meno si vendono. Allora esatto. Questo è il nostro, se vediamo che si vendono di meno, perché quello è la mancanza di avere delle proprietà sul mercato.
4: Ecco, quindi non bisogna arrivare a delle conclusioni, perché come dicevi all'inizio i prezzi sono comunque molto elevati e in tutti i settori della città e oltre.
5: E oltre pure, quello che è importante, che pure fuori di Montreal, nel Nord di Laval, Vancouver, Terrebonne, West Island, Rivesud, nel nord, ci sono compratori e, come ho detto, ci mancano le case. Vedi Silvio, pure c'è un'altra cosa che vorrei dire, tante, sai, ho messo una casa sul mercato, adesso loro devono vendere però devono comprare, allora abbiamo messo la casa sul mercato, stiamo già visitando altre case, cominciamo a fare offerte condizionali alla vendita della loro casa. Uh-huh. Sai, ci sono tante maniere di perché tanti dicono, ma io se vendo che faccio? Allora lo mettiamo sul mercato, la pubblicità lo facciamo un po' di meno a fine che noi troviamo la casa che voi cercate. Uh-huh. E poi andiamo più forti sulla vendita della vostra casa, ma almeno già cominciamo a fare visitare la vostra proprietà e allo stesso tempo voi avete questo l'opportunità, cominciamo anche noi a visitare le proprietà, se troviamo qualcosa che ci piace si può fare sempre un'offerta condizionale alla vendita della vostra casa.
4: Ecco, questo è l'altro elemento che bisogna sottolineare, che in un contratto potete inserire varie clausole, quindi non solo la data d'occupazione flessibile, ma anche appunto se o meno l'acquisto o la vendita sono soggetti all'acquisto o la vendita della proprietà precedente.
5: È giusto, allora mettiamo queste date, ma queste date si può sempre rivisitare queste date, dovrebbe dire che se arriviamo e troviamo una casa che ci vuole un mese di più o un mese di meno, lo possiamo sempre noi riaggiustare sul nostro contratto, che sarebbe il contratto di vendita della vostra casa. Allora ci sono tante cose che io mi occupo di queste cose per aiutarvi a fare queste transazioni bene, senza avere problema, e è un certo ordine che non ci sarà problemi durante e dopo la vendita.
4: Esatto, quindi è l'altro, ancora una volta, l'elemento appunto che Aldo sottolineava, il fatto di essere a disposizione della propria clientela non solo prima o durante la vendita, ma anche eventualmente dopo.
5: Sì, vedi Silvio, io avevo un cliente, faccio subito questo paragone che ho fatto la settimana scorsa, mi disse: Aldo, io cerco questo tipo di casa. Ha detto va bene, ho detto guarda, fammi parlare un po' in ufficio, vediamo quelle che c'è, sai, e lo stesso vado sull'ordinatore, vado in ufficio e un venditore dice: sto mettendo questa proprietà sul mercato, proprio la proprietà che cercava più o meno il mio cliente, abbiamo fatto la vista, come è uscito lo stesso giorno è proprio stata quella proprietà che lui ha comprato. Loro con neanche una settimana abbiamo venduto questa proprietà, perché c'è pure questa comunicazione che noi parliamo fra di noi, certo, in ufficio, fuori ufficio, che già abbiamo l'idea dei nostri clienti che comprano. Allora, vedi, l'immobiliare è una cosa bellissima, però c'è molta comunicazione che si deve fare e questo fa parte del nostro lavoro. E a me purtroppo mi dicono che sono chiacchierona all'ufficio, però questo è il mio lavoro e per parlare delle mie proprietà ci sono sempre lì, perché sono fiero di vendere le mie proprietà e allo stesso tempo di avere queste proprietà sul mercato.
4: E poi effettivamente c'è collaborazione, voi siete quanti agenti da Remax?
5: Nel nostro ufficio siamo di più di 60, e voilà. Poi ovviamente ci sono altri.
4: Beh certo, Remax è un'enorme compagnia, però quello che volevo dire è che anche già all'interno del tuo ufficio, se ci sono 60 moltiplicato per 2 sono 120 orecchie pronte ad ascoltare le proprietà in vendita e le proprietà all'acquisto, sono del settore, quindi come te ci sono nella stessa posizione probabilmente gli altri agenti immobiliari che hanno dei clienti che hanno messo in vendita, che cercano delle proprietà e ci possono essere degli scambi di informazione molto importanti e necessari.
5: È giusto, Silvio. Io dico sempre a quelli che vendono, vedi, la gente a volte lo chiama, dicono: no, c'ho un cliente per la vostra proprietà. Noi abbiamo tutti clienti per le loro proprietà, però dobbiamo vedere la proprietà, perché non è vero che abbiamo il cliente giusto per questa proprietà. Abbiamo clienti che cercano proprietà simile alla vostra a volte, esatto. Però si deve vedere, si deve mettere sul mercato, perché facile dire: io ho un cliente per la proprietà, c'ho molti io compratori, però se non lo vedo la proprietà, se non si sa quel prezzo che chiedono, non sappiamo mai se veramente è il giusto per loro.
4: Esatto. In conclusione, Aldo, ci vuoi presentare qualcosa?
5: Qualcosa che no.
4: Ah, ok, perfetto.
5: Sì.
4: Allora ci presenti la proprietà di colui che ti contatterà oggi per mettere la proprietà in vendita.
5: Ecco, speriamo. C'è un piccolo cottagino, sì, veramente, diciamo, bene nella zona di Via de Peri, okay, distaccato col garage, 3 camere da letto, bella proprietà, ben tenuta, prezzo abbastanza ragionevole, è una zona bellissima.
4: Ok, perfetto, quindi 891-8458 per maggiori informazioni in merito a ciò. Aldo, come al solito, un grande piacere, buona settimana, buon lavoro, a risentirci lunedì prossimo.
5: Buona giornata a tutti.
4: Ciao ciao.
5: Ciao ciao.
3: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

J'ai ta photo dans ma chambre. Non, pas la tienne, Océane. Ne craigne pas. C'est le titre de la chanson. Allora, stiamo parlando. Ci divertiamo. Dai che ci divertiamo noi a CFB. Se non ci divertiamo noi, non vi divertite neanche voi, mi dicono. Comunque, l'11. Buonanotte al Feschi. 15 giugno del 1944, perché oggi il 15 non è l'11, nasceva anche Johnny Farago, nato, il suo vero nome è Jean-Yves Bellon, anche a farlo apposta, e tra l'altro è nato a Quebec ed è, ahimè, già venuto a mancare nel 1997, quindi anche morto giovane. È nato nel 44 e di Johnny Farago ci sarebbero tanti successi, tra cui appunto J'ai ta photo dans ma chambre.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: CFMB. Boh, ancora un paio di compleanni oggi. Due giovani cantanti, Chiara Civello, che è nata proprio il 15 giugno del 1975, che ne compie 51 oggi, ascolteremo Al posto del mondo, e la facciamo seguire da Alessandro Casillo, che invece è nato nel 1996, che oggi ne compie 30, e il brano che ascolteremo di Casillo è Ancora qui.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Ah, pas de musique. Ma sì, dai, un po' di musichetta. Allora, andiamo con le caricature di oggi, che in realtà non sono di oggi, perché alcune sono state già pubblicate e poi riproposte oggi. Per esempio, Le Soleil ripropone una caricatura che Coté aveva già pubblicato nella Presse di domenica, ma comunque simpatica, divertente e merita la nostra attenzione. Ed è una caricatura dove si vede praticamente un funzionario del PEC, famoso programma d'expérience québécoise, che accoglie a braccia aperte una persona che arriva con le valigie e tutto, dice venè, subito dopo cancella PEC e dice partè, poi dopo ritorna PEC e dice revenè, e alla fine la persona in questione guarda il funzionario del programma d'expérience québécoise e gli dice forse sei tu che dovresti partire il 5 ottobre, ovviamente si parla della data delle prossime elezioni. Caricatura di Coté ripresa dalla Presse e da Le Soleil. La caricatura di Chloé nelle Devoir, anche questa risale a ieri e non è di oggi, anzi avantieri, ed è SpaceX che sappiamo ha fatto la sua prepotente entrata in borsa, prepotente nel senso che ha avuto un grande successo, e prepara addirittura la sua espansione intersiderale, così come si dice, e si vedono degli extraterrestri, degli alieni, il famoso tipico marziano verde sul suo pianeta, che dice ah, dice delle cose molto particolari, non si capisce troppo, ma c'è la traduzione che dice no, non ancora lui. Caricatura di Chloé nel Le Devoir. E infine la caricatura del Journal de Montréal, anche questa molto simpatica, si vede Mark Carney posizionato davanti a vari logo di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, WhatsApp, eccetera, perché sappiamo che il Canada vuole vietare le reti sociali ai minori di 16 anni, e si vede un ragazzino che passa davanti e che chiede al suo telefonino intelligente, gli dice dimmi ChatGPT com'è che si possono raggirare queste nuove norme, ed è tutto.

0: E siamo così giunti al termine anche di questa edizione del Risveglio, e Ossian deve dirvi qualcosa di molto importante.
1: Ciao a tutti.
0: Brava Ossian. Ossian, la ritrovate anche questo pomeriggio, perché lei ormai praticamente fa 12 ore su 24 qui a CFMB. Per quanto mi concerne, beh, vi ricordo di rimanere sintonizzati, poiché seguono tutta la programmazione in lingua italiana la splendida Vittoria Zorfini con voi per il buon pomeriggio insieme appunto ad Ossian. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina, se tutto va bene, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Questo dipende cosa mi dirà il medico, perché oggi appunto la cura per me l'aspetto da lui. Ciao ciao.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, 1 litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: adatta all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: Taccuino Sociale.
1: La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Edoardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Ventiduesimo giorno, entriamo nella 25esima settimana del 2026 e vi ricordo che oggi, molto importante, è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Nel 1215 a Runnymede, re Giovanni d'Inghilterra incontra i baroni che gli si sono ribellati. Rifiutandogli, mamma mia, fedeltà, e accetta di sottoscrivere la Magna Carta, il documento che lo impegna a una minore influenza nei loro affari e di fatto sancisce i diritti umani e politici dei cittadini. Fondamentale la Magna Carta. A quest'ora si mangerebbe pure la carta, non c'è problema. 811 anni fa accade tutto ciò. Mentre nel 1520 Papa Leone X emette la bolla Exsurge Domine, in cui minaccia la scomunica per Martin Lutero se questi non rinnegasse entro 60 giorni parte delle sue 95 tesi sulla Chiesa affisse sulla porta della cattedrale di Wittenberg nel 1517. Sappiamo che ciò non avverrà. 1844, lo statunitense Charles Goodyear, ebbene proprio lui, ottiene il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma che, mediante l'aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma, la rende resistente ai solventi e più elastica. 182 anni fa, bisognava pensarci. Nel 1856, con una solenne cerimonia, Vittorio Emanuele II consegna le medaglie al valore alle truppe italiane rientrate vittoriose dalla guerra in Crimea contro l'impero russo. Il re ritira quindi dai reduci le bandiere del corpo di spedizione che verranno custodite nell'armeria reale. 170 anni fa. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra, viene fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana, che è anche più corto da dire. Ne sono artefici il Comitato Medico Milanese e l'Associazione Medica Italiana. Il dottor Cesare Castiglioni viene nominato presidente. Nel 1959 entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, che è praticamente una raccolta di norme approvata con il decreto presidenziale 393. Il codice della strada è composto da 147 articoli che si aggiungono ai 607 di regolamento adesso annesso. Nel 1969 Georges Pompidou viene eletto presidente della Repubblica Francese. Georges, non George, è francese. Assumerà la carica ufficialmente tra 5 giorni. Mentre, parlando sempre di elezioni, nel 76 si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo 41 anni di dominio franchista. La vittoria va all'Unione di Centro Democratico presieduta da Adolfo Suárez González. Sono 50 anni oggi questo importante traguardo per la democrazia spagnola. 1976, per decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica, era il presidente ovviamente, dalla vita pubblica internazionale però, a causa dell'età avanzata. Anche questo avviene 50 anni fa. Nel 1978, con una tradizionale cerimonia musulmana ad Amman, il 42enne re Hussein di Giordania sposa la 26enne

0: statunitense Lisa Hallaby, che diventa la regina Noor. Questo avviene 48 anni fa. Nel 1986 il quotidiano sovietico Pravda annuncia che gli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl, teatro di un gravissimo incidente, sono stati licenziati per manifesta stupidità. 40 anni fa. Ebbene, un modo come un altro per farsi licenziare. Nel 1987, lo dico perché abbiamo molti amici noi che provengono da ciò, il Consiglio dell'Unione Europea istituisce la European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, che conosciamo tutti come Erasmus. L'acronimo è effettivamente quello che ho appena letto. Il programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Il nome, come dicevo, è un acronimo inverso, ideato in omaggio a Erasmo da Rotterdam, che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture. Bravo Erasmo, è così che si fa. 39 anni fa. Nel 1996 a Beverly Hills in California muore la mitica Ella Fitzgerald, una delle più autorevoli voci della musica jazz di tutti i tempi. Aveva 79 anni. Nel 1997 invece la modella britannica Naomi Campbell viene ricoverata alle Canarie per overdose da barbiturici poche ore dopo aver avuto un'accesa discussione in albergo con il ballerino Joaquin Cortes, suo fidanzato. Questo avviene 29 anni fa. Nel 1999 un terribile terremoto molto grave scuote il Messico, sisma che ha un'intensità di 6.7 gradi della scala Richter, uccide 17 persone. Nel 1999, lo dico perché è il mio gruppo preferito, l'etichetta discografica Arista pubblica Supernatural, 17° album in studio del mitico gruppo che fa capo al chitarrista Carlos Santana. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, con oltre 30 milioni di copie vendute e la vittoria di 8 Grammy Awards. Questo avviene 27 anni fa. Nel 2007 la Corte di Cassazione convalida la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il leader della Lega Umberto Bossi, riconosciuto colpevole di vilipendio alla bandiera nazionale. E ricordo anche nel 2012 quando i ricercatori di Oxford confermano che le spoglie rinvenute 2 anni fa sotto una vecchia chiesa in Bulgaria, attribuite al profeta e santo Giovanni Battista, appartengono a un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. 1792, prime elezioni nel Bas-Canada, e un consiglio legislativo di 15 deputati sarà eletto. La prima Chambre d'Assemblée du Bas-Canada avrà la sua prima riunione il 17 dicembre del 1792. Nel 1846 viene firmato il Trattato dell'Oregon, molto importante, firmato dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna all'epoca, chiaramente perché eravamo un dominio loro, che stabilisce il 49° parallelo come la frontiera che separa l'ovest dei due paesi, quindi tra appunto British Columbia e l'Oregon. Nel 1944, grande uomo politico lui, Tommy Douglas, viene eletto nella Saskatchewan a capo del partito CCF, la Cooperative Commonwealth Federation, che sappiamo tutti è il partito precursore di quello che diventerà poi il New Democratic Party nel 1961. 1951, una tragedia, incendio pazzesco, all'epoca si diceva ospizio, comunque casa, residenza per persone anziane, 35 persone moriranno in questo ospizio che era, si chiamava Saint Cunegonde e apparteneva alle Sœurs Grises. Sembra che l'incendio abbia preso, sia nato piuttosto negli ascensori, dicono l'inchiesta seguente. 1964 nasce Le Journal de Montréal, prima edizione in questo giorno. Bisogna dire che è interessante da notare, Pier Carl Péladeau, che era Pier Péladeau, colui che ha lanciato questo tabloid, è interessante da notare perché aveva approfittato di un conflitto di lavoro, proprio uno sciopero alla Presse, che era il principale quotidiano di Montreal, per lanciare il suo quotidiano. 15 giugno 1964 esce il primo numero del Journal de Montréal. Nel 1985 nascono invece in questo giorno la competizione di fuochi d'artificio internazionale di Montreal, l'International des Feux Loto-Québec, all'epoca era Loto-Québec lo sponsor, nasce in questo giorno nel 1985. Sappiamo che molti artefici italiani sono venuti a Montreal nel quadro di questo importante festival e hanno vinto la competizione, perché è una competizione più di una volta. 1991 nasce invece il Bloc Québécois, dopo, ricordiamo tutti, il fallimento del famoso accordo di Lac-Mich del 91, una coalizione di liberali e di conservatori del Québec crea appunto il Bloc Québécois, il cui obiettivo rimane promuovere la sovranità e difendere gli interessi del Québec a Ottawa. 2006, circa 30.000 dipendenti della funzione pubblica, soprattutto donne, ricevono una serie di 8 assegni per l'equità salariale, uguaglianza dello stipendio per un'uguaglianza di compiti. Finalmente era ora. Nel 2008 viene inaugurato il 49esimo congresso eucaristico internazionale a Quebec, ovviamente in concomitanza con il 400esimo anniversario della fondazione della città. Sono 11.000 pellegrini, una cinquantina di cardinali, oltre 1.000 vescovi che vi partecipano, il tutto ovviamente guidato da Papa Benedetto XVI. E la curiosità, un paio di curiosità: 1667, prima trasfusione sanguigna; 1902, le province marittime canadesi cambiano fuso orario un'ora più tardi rispetto al Quebec. Infatti si dice sempre, quando qualcuno non capisce una cosa, un'ora più tardi nei maritimi. Nel 2001, record di caldo a Montreal. In questo 15 giugno si registrano 36,4 gradi centigradi al termometro, con il Lumidex sarà oltre i 40 centigradi. Infine, il proverbio di oggi dice, lo conosciamo tutti questo proverbio: meglio l'uovo oggi che la gallina domani.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Seguici online su cfmb.ca.

splendida atmosfera e il sole che cadeva laggiù. Rimbalzano i colori, ma forse un altro déjà vu. Direi che sembra l'idea.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Buon compleanno a tutti coloro i quali sono nati proprio il 15 di giugno. Vediamo adesso ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete. Buon inizio di settimana con luna e sole favorevoli che aiutano lavoro, telefonate, colloqui e accordi da chiudere. Potete ottenere risposte, muovere pratiche, sistemare un contatto rimasto aperto. Mercurio in quadratura però resta una spina, controllate nomi, orari, cifre, messaggi. In coppia c'è più disponibilità. Toro. Si riparte con buone carte, luna amica al mattino, Mercurio e Giove favorevoli sostengono colloqui, pratiche, appuntamenti e contatti economici. Nel lavoro potete ottenere una risposta o chiudere una questione utile. Venere in quadratura però rende più sensibili a freddezze, critiche e distanze nel rapporto. Gemelli, buon inizio di settimana con luna e sole nel segno, tanta presenza, tante idee, ma anche rischio di correre troppo. Nel lavoro potete proporre, scrivere, trattare, ottenere attenzione. Venere favorevole aiuta a rapporti, immagine e contatti utili. Occhio però alla dispersione. Iniziare 5 cose non equivale a lavorare meglio. Cancro, la settimana parte senza fuochi d'artificio ma con margini buoni. Mercurio

Segno aiuta colloqui, risposte, pratiche e scadenze. Nel lavoro potete rimettere in ordine una questione rimasta sospesa. In serata la luna nel segno vi rende più esposti e meno disposti a fingere calma. Leone, buon avvio di settimana, luna amica al mattino, sole favorevole, mettono in pole position telefonate, accordi, colloqui e contatti utili. Nel lavoro potete ottenere attenzione, sbloccare una risposta, muovere una trattativa. Venere nel segno vi rende più magnetici e meno disposti ad accontentarvi. Vergine, gli appuntamenti possono slittare, le risposte arrivare incomplete, i colleghi diventare più irritanti del solito. La luna e il sole dissonanti disturbano lavoro, umore e concentrazione. Mercurio favorevole resta il vostro salvagente. Controllate mail, documenti, orari e condizioni prima di confermare. Bilancia, la giornata parte bene con la luna e il sole favorevoli a spingere colloqui, contatti, richieste e trattative. Nel lavoro potete ottenere una risposta o rimettere ordine in un accordo. Venere aiuta rapporti, immagine e collaborazioni, ma Mercurio contro impone cautela su firme, orari e parole dette in fretta. Scorpione, la giornata parte senza grandi appoggi, poi in serata la luna diventa amica e rimette ordine nei contatti. Mercurio favorevole vi aiuta a parlare chiaro sul lavoro, mentre Venere in quadratura rende l'amore meno fluido e più suscettibile. Non insistete su discussioni già consumate, chiudete pratiche, fate movimento. Sagittario, fino a sera la luna resta in opposizione e complica confronti, appuntamenti e rapporti con chi pretende risposte immediate. Saturno favorevole vi tiene lucidi e vi impedisce di fare promesse a caso, mentre Venere amica rende l'amore più vivo, ma non per forza più semplice. Capricorno, la giornata parte concreta, poi in serata la luna va in opposizione e rende più tesi i rapporti col partner e con le collaborazioni. Mercurio in opposizione complica chiarimenti e trattative, mentre Marte dalla vostra vi dà energia per restare operativi. Chiudete quindi le questioni importanti il prima possibile. Acquario, fino a sera la luna è amica e vi conviene sfruttarla per telefonate, appuntamenti, proposte e questioni pratiche. Saturno favorevole vi dà metodo, mentre Venere in opposizione rende più delicati i rapporti. Il partner chiede, voi filtrate e poi parte il gelo. Sul lavoro siete efficaci. Pesci, fino a sera la luna resta in quadratura e rende più facili errori, ritardi e risposte poco precise. Mercurio favorevole vi aiuta a recuperare sul lavoro, nelle mail e nelle trattative. Marte, dalla vostra, vi tiene operativi anche quando il ritmo si complica. In serata l'aria migliora. Chiarimenti sì, ma brevi.

da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux, des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.
3: Al mondo non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Da Hyundai Gabriel Pinto Trable, giugno è l'événement L'Avenir Camas Mekna Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Sempre in apertura agli esteri, l'accordo fra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica, ma c'è ancora da attendere per la firma formale dell'intesa.
4: L'accordo è stato annunciato dai mediatori pakistani con parole trionfali. Il premier Sharif ha parlato di passo storico, ma nell'immediato si prevedono ancora colloqui, definiti preparatori, a Doha, in Qatar, prima della firma dell'intesa che dovrebbe avvenire venerdì a Ginevra. Ma il Times of Israel sostiene che la Svizzera non abbia ancora ricevuto la richiesta formale per la firma del memorandum, che permette innanzitutto di riaprire Hormuz, al cui sminamento potrebbero partecipare vari paesi europei. Ma sui dettagli dell'accordo non c'è chiarezza. Washington si aspetta che il passaggio dello stretto avvenga senza pedaggi, precisa il vicepresidente degli Stati Uniti Vance.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Occasione di pace che va accolta e rinnova l'auspicio che sia un punto di partenza per una vera pace in tutta la regione. Dunque lo sguardo va in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese, le parole della Premier. Il dossier è al centro della bilaterale con la prima ministra giapponese Takaichi, occasione per tornare sui rapporti fra Roma e Tokyo, definiti eccellenti, e sulla grande intesa politica e personale con Sanae Takaichi, così dice Giorgia Meloni.
2: Soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto.
1: Nella bilaterale anche l'Ucraina, la Premier condanna le azioni russe che non si fermano, afferma, di fronte a simboli millenari della cristianità e dell'UNESCO. E Vianna con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano immagini delle parti intime delle donne a bordo riprese dalle telecamere dei mezzi. Le foto erano accompagnate da commenti sessisti e frasi oscene. L'azienda, si legge in una nota, si è attivata per fare piena luce sull'episodio. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere fra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni criminali, una per riciclare i soldi della droga, una per il traffico internazionale di stupefacenti, la terza per l'immigrazione clandestina di cinesi. Ne facevano uso clan italiani, cinesi e albanesi, disposte 41 misure cautelari, sequestrati 60 milioni di euro. È partita dai social la richiesta di molti giovanissimi dell'area di Napoli. Allora sentiamo di cosa si tratta.
4: Vogliamo solo questo spazio per giocare, non chiediamo niente, chiediamo solo un campetto da calcio.
5: È partito tutto con un tam-tam sui social. Gruppi di ragazzini, in particolare a Napoli e dintorni, con una richiesta semplice: sistemate i nostri campetti di calcio fatiscenti. Il creator Salvatore Paternoster, che si batte per la legalità con la sua associazione Giovani Promesse, è diventato un collettore di queste richieste.
6: Tra Sette Palazzi e 8G a Scampia, che sono due rioni molto vicini, ci sono 7 campetti abbandonati. Io ne ho contati veramente tantissimi e basterebbe veramente poco per ristrutturarli.
5: Alcuni sul territorio hanno cominciato ad auto-organizzarsi.
6: Ci sono stati ragazzi del Rione Sanità di San Giovanni Anteduccio che hanno fatto una colletta coinvolgendo i loro genitori per comprare scupe, palette. Tra l'altro andando incontro a delle situazioni di pericolo, perché ci sono dei luoghi così abbandonati dove hanno trovato qualsiasi tipo di rifiuto.
5: Può essere sufficiente anche soltanto un campetto nuovo per immaginare un futuro diverso.
6: Dobbiamo coltivare questi giovani talenti che chiedono solo alla fine luoghi in cui giocare, in cui passare il tempo dopo la scuola.
5: Federico Mello, GR1.
3: American Express acquista The Fork, la piattaforma online di prenotazione e gestione di ristoranti in Europa. Ha stipulato infatti un accordo con TripAdvisor per 700 milioni di dollari. Lo annuncia un comunicato dell'azienda in cui si legge che tutto si concretizzerà entro la fine del 2026. La linea all'estate in onda, GR1 torna alle 16.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Bellissima questa di Zucchero, Diamante, pronti a iniziare?
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno, bentrovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Ossia Ambris Boisbaudry. Spero abbiate passato un bel fine settimana. Grazie Joan Verdon per averci dato il cambio, noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

spero abbiate passato un buon fine settimana. Giusto adesso è scomparso il sole, si è annuvolato, si è alzato il vento. Mi raccomando, legate bene piante, piantine e tutto quello che avete all'esterno, perché c'è un sacco di vento. Intanto vi posso dire che sono 21 i gradi fuori dai nostri studi. Oggi addirittura più tardi potremmo avere un po' di pioggia, però poca, dai, non tantissima. Comunque più tardi, non adesso, non nel tardo pomeriggio. La minima prevista di oggi è di 13 gradi. Allora, come sempre, noi siamo insieme in diretta fino alle 18 sulla nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Anzi, vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, come hanno fatto

anche le nostre meravigliose cucitrici. Settimana scorsa ci siamo incontrate, abbiamo chiacchierato e chi mancava all'appello di Facebook, Instagram e YouTube e anche del nostro sito internet www.cfmb.ca ci siamo organizzate con figli e nipoti per fare in modo di seguire anche tutta la nostra produzione, diciamo, media fuori dalla radio, anche sui social. Allora, intanto vi devo dire che oggi c'è un appuntamento importantissimo alle 15.30, subito dopo l'altro importante appuntamento con il taccuino sociale, con il nostro fantastico Roberto Rantucci, gli appuntamenti della collettività. C'è un'intervista molto bella, cura della nostra Ivana Bombardieri, alle 15.30 in occasione della giornata internazionale contro i maltrattamenti sulle anziane e sugli anziani. E l'intervista è con l'avvocata Margherita Morsella del Comitato Nazionale Lotta contro i Maltrattamenti sugli Anziani e quindi insomma sarà sicuramente un'occasione per noi di imparare, di metterci in guardia e di creare nuovi strumenti anche per difenderci e difendere le nostre persone care. Detto questo, abbiamo iniziato con Zucchero, che veramente credo e spero ci abbia rimesso in pace con il mondo, perché magari siete già presi nel traffico, qualcuno vi ha fatto arrabbiare. Ecco, una bella canzone è sempre terapeutica, soprattutto all'interno della musica italiana ne abbiamo tantissime, come la prossima, Fiorella Mannoia, I treni a vapore.

Rino Gaetano, non ne abbiamo mai abbastanza di lui, soprattutto in questo periodo che chiama tantissimo le sue canzoni. Questa era Ai Maria, se ve lo state chiedendo. Appassionati di Ferrari sono stati baciati dalla fortuna, ma soprattutto dal successo di Lewis Hamilton a Barcellona. Dopo quasi 2 anni la Ferrari torna al successo. Va bene Hamilton, noi ti amiamo fortissimo, spero che voi siete d'accordo. Siete d'accordo con me? Intanto, insomma, lo sappiamo, è stato un weekend di mondiali che continuano. La Germania ha travolto 7-1 a Curaçao, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Olanda Giappone 2-2, Svezia Tunisia 5-1, e poi oggi tutte le altre partite: Spagna Capoverde, Belgio Egitto, Arabia Saudita contro Uruguay, Nuova Zelanda e Iran. Nel frattempo però ci sono le notizie un po' più succulenti, quelle che ci fanno sorridere, che raccontano molto anche degli altri paesi. Sto parlando del Giappone, che come sempre ci regala delle gioie infinite anche sugli spalti dello stadio. Cosa è successo? Insomma, è una scena che abbiamo già visto e imparato a riconoscere diverse volte. È successa ad Arlington in Texas dopo il pareggio 2-2 tra Giappone e Olanda. Cambiano i mondiali, ma i giapponesi restano loro stessi e niente, hanno pulito poi. Cioè, sono arrivati, si sono goduti la partita e poi hanno ripulito lo stadio, perché è giusto così. Abbiamo trovato lo stadio pulito, lo lasciamo pulito. Avete capito? I tifosi dei Samurai Blu che raccolgono e spazzano via i rifiuti. Insomma, sono stati l'attrazione del momento e anche un buon esempio. Questa è la cultura, rispetto per tutti, giocatori, tifosi e stadio, così racconta una spettatrice giapponese. Ma queste scene noi le abbiamo già viste anche durante Francia 98, ma io adesso questo proprio dettaglio non è che proprio me lo ricordi, però sicuramente è nelle cronache, mettiamola così. Da allora lo fanno ogni volta che seguono la loro nazionale nei grandi eventi internazionali. Come sempre prendiamo esempio da chi ne sa più di noi.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Taccuino Sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con la processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Edoardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esamis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Oggi, 15 giugno, ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema dell'edizione 2026 è la frode sentimentale, un fenomeno sempre più diffuso e insidioso, soprattutto attraverso internet. Ogni anno a CFMB ci impegniamo a sensibilizzare la comunità su queste importanti tematiche e lo facciamo con grande piacere insieme all'avvocata Margherita Morsella, del Comitato Nazionale Lotta contro i maltrattamenti sugli anziani di espressione inglese e a quelli appartenenti alle comunità culturali del Quebec. Buon pomeriggio Margherita e grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, Ivana. Buongiorno.
0: Allora, entriamo subito nel merito della frode sentimentale. Puoi spiegare, Margherita, ai nostri ascoltatori che cosa si intende con questo termine?
1: La frode sentimentale è una forma di truffa che si basa sulla creazione di una relazione affettiva e di fiducia. Questa è la parola chiave. È generalmente sviluppata online. La vittima crede di vivere un rapporto autentico e reciproco, però è veramente una manipolazione affettiva. E non dimentichiamo che l'obiettivo del truffatore è quasi sempre quello di ottenere denaro, oppure convincere la persona a effettuare investimenti apparentemente vantaggiosi.
0: Ma come nasce? Quali strategie utilizzano i truffatori per conquistare la fiducia delle loro vittime?
1: La frode sentimentale inizia con un primo contatto richiesto o meno da parte del truffatore, che sono esperti, direi, spesso attraverso siti di incontri oppure social network. E il tempo necessario prima della prima richiesta di denaro varia, ma nella maggior parte dei casi il truffatore costruisce il rapporto con calma. Dunque possono passare settimane, mesi, certe volte anche anni, per instaurare un forte legame di fiducia. E il truffatore si mostra estremamente disponibile e crea rapidamente un rapporto di complicità. E dunque nel frattempo raccoglie informazioni dettagliate sulla vittima, come gusti personali, relazioni sociali, fragilità emotive, soprattutto situazione finanziaria, desideri affettivi e sessuali. Queste informazioni vengono poi utilizzate per fare cosa? Per dimostrare interesse e rafforzare il legame, rendere più efficaci le richieste di aiuto economico, incoraggiare l'isolamento della vittima o mantenere il segreto sulla relazione, esercitare pressione in caso di rifiuto. Non dimentichiamo che oggi i truffatori utilizzano anche e soprattutto l'intelligenza artificiale, e possono apparire in video con filtri che li rendono particolarmente attraenti e credibili. Il tipo di truffa viene adattato al profilo della vittima. Ad esempio, richieste di denaro per un incidente all'estero, la malattia di un familiare, spese impreviste per venire a incontrare la vittima e così via. E spesso le richieste aumentano nel tempo, sia in frequenza sia in importo.
0: Ai ai, quindi cosa fare per proteggersi e quali sono i campanelli d'allarme a cui prestare attenzione?
1: Diciamo che la prevenzione è facile da raccomandare, però molto difficile da mettere in pratica. Anche le persone consapevoli del fenomeno possono cadere nella trappola. Le vittime sono spesso in una fase di vulnerabilità, ecco anche un'altra parola chiave. Possono essere vedove, persone sole, in pensione o semplicemente alla ricerca di una relazione affettiva o amicale online. E alcuni segnali di allarme, come hai chiesto, beh, la persona rifiuta sempre di incontrarsi di persona, oppure evita di cambiare piattaforma di comunicazione. Trova costantemente scuse per non vedersi e chiede denaro o favori con urgenza.
0: Ma perché è così difficile riconoscere e difendersi da una frode sentimentale?
1: Ma le vittime evitano di parlare della relazione perché i familiari forse le mettono in guardia. E si instaura un meccanismo anche di negazione, cioè la persona si sente felice, si sente amata e fatica ad accettare la possibilità di essere ingannata. E purtroppo, prima di rendersi conto della realtà, possono essere già state prese somme ingenti di denaro.
2: E questa è la prima parte dell'intervista a cura di Ivana Bombardieri per capire come muoversi in questo mondo moderno e proteggersi dalle frodi. Ovviamente, insomma, l'intervista è con l'avvocata Margherita Morsella. L'intervista torna fra pochissimo, voi restate con noi.
3: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi. Su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438-804-5785.
4: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
5: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux. Des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.

0: Bentrovati in diretta sulle onde di CFMB 1280, torniamo adesso con l'avvocata Margherita Morsella del Comitato Nazionale Lotta contro i Maltrattamenti sugli Anziani e ovviamente si continua a parlare in occasione della giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Allora sentiamo la prossima domanda della nostra Ivana Bombardieri.
1: Margherita, qual è il modo migliore per aiutare una persona vulnerabile che si trova in una situazione di rischio?
2: Sì, io direi che è fondamentale adottare un atteggiamento empatico e senza giudizio e restare sempre in ascolto, vero? È utile porre domande semplici e sincere, tipo perché non viene a incontrarti di persona? Avete parlato di vedervi dal vivo? Non ti sembra strano che dopo mesi non voglia incontrarti? Sono alcune domande da porre e si può anche dire, beh, mi preoccupo per te, ho paura che questa persona non sia onesta. Se ti chiede denaro, ti andrebbe di parlarne insieme prima di rispondere? Io sono qui per te e non ti giudicherò mai. Spesso le vittime parlano solo dopo aver subito perdite importanti e possono anche minimizzare o nascondere l'entità delle somme perse.
1: Quindi bisogna agire con cautela e farle sentire a loro agio, senza colpevolizzarle. Purtroppo, Margherita, la frode sentimentale può evolvere in forme ancora più gravi, come la sextortion, ossia il ricatto sessuale. In cosa consiste?
2: Consiste nel fatto che la vittima può condividere foto o video intimi e il truffatore minaccia di diffonderli per ottenere denaro. Questo è un fenomeno che si è verificato ultimamente anche con i più giovani, dunque può capitare a tante persone.
1: E in questo caso che ruolo possono svolgere parenti, amici nel proteggere e sostenere la vittima?
2: Sì, stiamo parlando di persone di una terza età, dunque dobbiamo come amici, vicini, familiari, possiamo rafforzare la loro rete sociale di questa persona, di questa persona anziana, organizzare incontri, attività e evitare l'isolamento. Dunque è importante anche valutare lo stato emotivo della vittima, soprattutto se ha subito perdite economiche significative, poiché potrebbe sviluppare una forte sofferenza psicologica. Ci sono esempi, per esempio abbiamo un poliziotto che stava in pensione che ha perso tutto e sfortunatamente questa persona si è suicidata. Questo è un esempio estremo. Altre persone che hanno perso oltre $100,000 e dunque questo è molto molto sofferente per la persona che poi realizza cosa è successo.
1: Ecco, tu facendo parte del Comitato Nazionale Lotta contro i Maltrattamenti sugli Anziani, beh, abbiamo già specificato di espressione inglese a quelli appartenenti ad altre comunità culturali, cosa ci puoi consigliare? A chi ci si può rivolgere per chiedere aiuto o segnalare una situazione sospetta?
2: Sì, grazie. È utile orientare la persona verso servizi di supporto alle vittime e centri specializzati nella prevenzione delle frodi e nella cibercriminalità. Dunque, la polizia, il centro aiuto contro il maltrattamento degli anziani, c'è il centro canadese antifrode. C'è la clinica di cibercriminologia dell'Università di Montreal e poi c'è il centro aiuto vittime di crimini. Poi nelle comunità ci sono alcune risorse particolari e dunque le persone possono rivolgersi anche ai centri comunitari nelle particolari comunità.
1: Ecco. Vogliamo dare un numero di telefono perché non possiamo darli tutti, ma almeno uno, magari quello del centro aiuto contro il maltrattamento degli anziani?
2: Esatto, sì. Allora, questo numero è 1-888-489-2287.
1: Ti ringrazio di cuore Margherita per aver condiviso queste preziose informazioni, per il tuo impegno e per il tempo che ci hai dedicato.
2: Io ringrazio te, Ivana, e la radio CFMB.
1: Alla prossima.
2: Alla prossima.

0: Fuori c'è il sole, Lorenzo Fragola. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it.
0: Tra le canzoni più belle di sempre c'è sicuramente questa, una pietra miliare nella cultura canadese del Quebec, I Lost My Baby, Jean Leloup.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, l'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì la firma a Ginevra. Trump intanto annuncia che navi cariche di petrolio cominciano a muoversi a Hormuz, ma gli armatori frenano. La ripresa della navigazione non sarà immediata e Teheran annuncia che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni. Esultano dunque Stati Uniti e Teheran, mentre Israele avverte: l'accordo per noi non è vincolante, non ci ritireremo. Francia e Gran Bretagna intanto sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz, annuncia il presidente Macron da Evian, dove si tiene il G7, al quale partecipa anche la premier Meloni, che ha dichiarato la disponibilità di Roma a partecipare alla missione dopo la necessaria autorizzazione del Parlamento. E al G7 di Evian in Francia parla la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a proposito dell'Iran dice: non può esserci una pace duratura finché il Libano resta in fiamme. Chiediamo dunque un cessate il fuoco autentico e, prosegue von der Leyen, nel pieno rispetto della sovranità del Libano. Il vertice partirà questa sera con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Italia, Giappone e Germania. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver proposto a Putin un incontro a margine del summit in Francia, invito al quale il capo del Cremlino non ha risposto. Zelensky aveva definito un atto di barbarie l'attacco russo su Kiev, dove nella notte è stata colpita anche la cattedrale. Per Mosca l'edificio è stato centrato da un Patriot obsoleto di produzione americana in dotazione alle forze di Kiev. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari alla notizia dell'accordo Stati Uniti-Iran, ci colleghiamo con Milano.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Collocamento del primo BTP Italia sì, indicizzato all'inflazione. Già nella prima giornata, in questo momento siamo oltre i 2 miliardi e mezzo di euro di domande. Lina, voi.
2: La cronaca ora: migranti, 48 persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare da navi di ONG. Erano a bordo di due barconi partiti dalla Libia. Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nel centro di accoglienza dell'isola, dove le presenze sono salite a 225, 130 delle quali sono attese, di questi migranti sono attesi in serata a Porto Empedocle. L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, ha avviato un'indagine interna su una chat sessista. Agiremo in ogni sede rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, ha spiegato la società.
3: A far emergere il caso è stata l'attivista influencer Carlotta Vagnoli. Nella sua newsletter racconta della testimonianza di una passeggera del tram 15 di Milano. La donna era seduta accanto a un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa. Si è accorta presto che l'uomo stava scambiando messaggi in una chat tra colleghi dell'azienda, chat chiamata staff ticinese, ma le immagini non riguardavano guasti o situazioni di pericolo, bensì fotogrammi di gambe, volti e corpi di donne in consapevoli, accompagnati da frasi oscene e commenti sessisti, immagini che, secondo la ricostruzione, erano state prese per giunta dal circuito di videosorveglianza dei mezzi, che servirebbe piuttosto a garantire la sicurezza dei passeggeri. Appena venuta a conoscenza del fatto, l'ATM si è attivata in poche ore. Vogliamo fare piena luce sull'episodio, viene scritto in un comunicato, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Sui social e non solo, si registra stupore e indignazione per questo grave episodio. Federico Mello, GR1.
2: Scoppia la polemica sull'utilizzo del brano Futura di Lucio Dalla durante l'assemblea costituente di Futura Nazionale, partito fondato dall'ex generale Vannacci. Dea Melotti, vicepresidente della fondazione intitolata al cantautore, scomparso nel 2012, critica infatti la scelta e parla di uso improprio perché arriva, dice, da chi è lontano dal pensiero e dal mondo di Dalla. Poi assicura: faremo chiarezza. È tutto per questa edizione. La linea ora va all'Italia in diretta. Prossimo GR1 alle 17.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
4: Gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata con diversi passaggi nuvolosi, attenzione alle raffiche di vento che oggi sono intense, si attenueranno però in serata. La minima prevista di oggi è di 13 gradi, mentre invece per domani, martedì 16 giugno, sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli che poi tenderanno a intensificarsi nell'arco della mattinata di domani. La massima prevista per martedì è di 25 gradi, mentre invece la minima è di 15 gradi.

0: se fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia riscatta sempre.
1: Edoardo Bennato, non le ragazze fanno grandi sogni mai. In diretta sulle onde di CFMB 12.80 e si spera anche nella vita in generale. Stavo scorrendo delle vecchie foto meravigliose di CFMB di qualche anno fa, del 2019, insomma non sembra poi così lontano il 2019 e invece lo è, e come, e quindi insomma ogni tanto è bello riguardarsi indietro. Anzi, a questo proposito devo ripristinare assolutamente la mia personalissima tradizione degli album fotografici con sotto la didascalia, con scritto la data, il luogo, magari qualche dettaglio della foto, perché poi uno magari è preso da altre cose e avere le foto sul cellulare in effetti non aiuta poi la memoria, perché le foto che abbiamo sul telefono, non so voi, ma raramente le riguardo. E invece l'album fotografico ogni tanto lo tiro fuori e lo sfoglio, quindi ecco, non so, magari ho dato anche a voi un'idea per da realizzare per questa estate 2026. Anche perché, voglio dire, uno secondo me deve anche trovare un'attività da fare extra per anche un po' catartica e terapeutica, esattamente come la pulizia, oltre ad essere necessaria, è anche un po' catartica quando la si fa a casa propria, soprattutto ovviamente, perché come spiega poi Marie Kondo, quando si tratta di liberarsi di determinate cose, insomma bisogna anche seguire un po' i propri sentimenti e capire di cosa liberarsi, cosa tenere, e seguire anche un po' quello che ci dice la nostra testa, il nostro cuore, capire magari se quell'oggetto ha una storia, se ce l'ha ancora, se vale la pena tenerla, eccetera. Mi è successo, come potete capire, perché è stato un fine settimana di pulizie sicuramente, e di conseguenza mi è capitato di raccogliere alcune cose, di buttarne delle altre, e quindi di, sapete, quando prendete in mano quell'oggetto che vi ricorda quel determinato momento, ma è arrivato il momento di separarsene, quindi ripercorrete la storia dell'oggetto e poi gettate la cosa. Non so se capita anche a voi, ma io credo proprio di sì. E poi ovviamente invece le foto che sono uscite sul cellulare, mi è comparsa una carbonara strabiliante, strepitosa. Tu dici, Vittoria, mamma mia, carbonara a quest'ora, ma soprattutto con queste temperature forse fa un po' caldo. Non so, ragazzi, secondo me per la carbonara invece c'è sempre il modo di poterla mangiare anche quando fa caldo, chiaramente magari non alle 2 di pomeriggio, ma magari la sera, chissà, insomma. Comunque non so se anche a voi la bella stagione ispira anche nuove ricette, comunque di mettervi ai fornelli. È stato un weekend dove ho fatto anche una bella spesa di cose fresche. Dove le ho trovate? Perché dove non le ho trovate ho lasciato stare, tipo l'insalata. Ogni tanto si trova fresca, stupenda, altre volte invece no. Dipende anche dal giorno della settimana, ma giustamente uno va a fare la spesa quando può. Benissimo, dopo questa assolutamente interessantissima, questo interessantissimo scorcio di vita quotidiana, intanto ringraziamo il nostro fantastico Silvio, perché fortunatamente prende a cuore la nostra dieta e il nostro eventuale calo di zuccheri, quindi io adesso mi vado ad assaggiare un pezzetto di torta. Intanto vi posso dire che Belgio e Egitto sono in campo in questo momento, secondo tempo 0-1, perché sì, ci sono i mondiali, anche se l'Italia non partecipa, ci sono i mondiali in corso, quindi ovviamente vi aggiorneremo anche su questo e molto altro. Voi come sempre restate all'ascolto di CFMB 1280. Si continua con la bella musica, Laura Pausini, sempre con il suo nuovo album di cover, in questa interpretazione del brano celeberrimo di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: E questo era Raf con Dentro ai tuoi occhi, si è fembido 1880, le più belle canzoni di sempre sulla nostra Radio del Cuore. Tra poco parliamo di Tommaso Paradiso, prima però un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Mister Marcella Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, 1 litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.

Ed è periodo di matrimoni anche in Italia e soprattutto per Tommaso Paradiso. Con la sua Carolina Sansoni si sono sposati a Capalbio, il 13 giugno in provincia di Grosseto. E sicuramente è stato uno di quei matrimoni, come tutti i cantanti, con altri cantanti, e quindi c'era anche Jovanotti, Coez, Emma Marrone, Alessandro Borghi, Nicola Savino di Radio DJ, Franco 126, Dardas, insomma sicuramente una cerimonia con tanti amici e amiche ovviamente del mondo dello spettacolo, e non solo i due, ovviamente come sempre felicissimi. Bene, siamo contenti per loro, meno male. Se vi ricordate, il loro annuncio era stato fatto durante il Festival di Sanremo. I due stavano ballando la canzone Per Sempre Sì di Sal Da Vinci per annunciare il loro matrimonio. Questo video poi insomma è stato un po' è rimbalzato su tutte le testate in quel momento, perché era molto simpatico. Noi gli auguriamo ovviamente tutta la felicità. Come Evad sposasse, no, voglio dire, tra il caldo, le cose, l'organizzazione, la bambina, chi la lasci, perché era una bimba piccola. Comunque la bimba durante la festa, poi durante i festeggiamenti la sera, è restata con la nonna di lui, quindi con la mamma di Tommaso, quindi bene, si sono organizzati bene, anche perché ho delle amiche in procinto sposarsi, e in effetti sono un po' sotto pressione proprio per via del matrimonio. Cambiando totalmente discorso, più tardi parliamo di cinema, di festival, di cose belle, anzi bellissime, ma prima, visto che lo abbiamo menzionato, Tommaso Paradiso è solo domenica, anzi prima vediamo se c'è un aggiornamento per quanto riguarda i mondiali, così facciamo quelli precisi. Direi che per il momento mi sembra che tutto sia rimasto, no, invece qualcosa è cambiato. Belgio-Egitto 1-1. Noi ci fermiamo, Tommaso Paradiso è solo domenica.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: grandi amici che prima si detestavano, che poi invece si sono amati e poi hanno cantato insieme ognuno i rispettivi pezzi dell'altro con diversi concerti insieme. Sto parlando di Antonello Venditti e Francesco De Gregori in questa loro ormai ricordati di me, loro no, di Antonello, però l'hanno cantata insieme in questa versione meravigliosa. Comunque devo dire, dal vivo meritano tutti e due, fantastici veramente. Mi è capitato di vederli tempo fa, veramente non male. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Prima vi parlavo del calo di zuccheri, tutto a posto, eh? Dolcetto mangiato, era buonissimo, stupendo. Grazie al nostro Silvio che appunto provvede anche a quello. Lo ritrovate domani mattina, ovviamente, non so se con o senza dolce. Comunque parliamo adesso della canzone forse più divisiva, mi è uscito un po' così, del momento. Sto parlando, per quanto riguarda la nostra meravigliosa città di Montréal, del brano D'où je viens di Loud. Allora, Loud, come dire, ha fatto questa collaborazione con il producer di pop Roof Sound e ha creato questo pezzo per celebrare peraltro i 50 anni dei Giochi Olimpici di Montreal. Eppure però è stato ampiamente criticato. Ora, la canzone è fatta in quel famoso franglais, quel misto di inglese e francese, citando poi anche quelli che sono un po' i simboli di questa città, e quindi i Canadien, il Mont Royal, ovviamente il panino iconico di Schwartz, Leonard Cohen e quant'altro. Però sembra che questo brano D'où je viens, accompagnato peraltro dal videoclip musicale composto da filmati proprio d'archivio dei Giochi Olimpici del 1976, quindi anche bello, però comunque questo non è bastato per sedare le critiche, soprattutto delle Journal de Montréal. E in questo articolo a firma di Sophie Durocher, proprio lo mazzola, ma per bene. Allora, intanto non lascia mezzi termini, dice: la canzone per le Olimpiadi è una vergogna, cioè proprio lo dice chiaramente. E perché lo dice? Perché intanto non apprezza questo franglais, quindi questa lingua un po' in inglese, un po' in francese, poi fondamentalmente quindi è una questione di lingua, e poi perché dice che è un po' stereotipica, ma capita quando bisogna trovarsi a fare una sintesi di quelli che sono i luoghi cardine, raccontare un po' la vibe della città. Secondo me, ecco, è facile poi che per alcuni possa sembrare uno stereotipo. Allora, detto questo, fatta questa premessa, io direi che ce l'ascoltiamo insieme. Secondo me è una bella canzone. Vedete se anche voi vi ritrovate in questo pezzo di questo giovane artista. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. D'où je viens. Thank you.

0: viens,
1: d'où je viens,
0: d'où je viens,
1: d'où je viens.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Potremmo davvero essere vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran? Questo emerge dalle ultime dichiarazioni del presidente Trump, anche dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Segnali di apertura. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
5: Se la possibile firma domenica prossima a Ginevra dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un'ipotesi appesa comunque ad un filo dopo che indiscrezioni contrastanti si rincorrono da ore, anche se velivoli dell'aeronautica americana sarebbero volati in Svizzera con le attrezzature necessarie per un eventuale viaggio del vice presidente americano Vance, che siglerebbe l'intesa con il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Apre spiragli il ministro degli esteri di Teheran, un'intesa mai così vicina, afferma Araghchi, ma i media la finiscano di speculare, e appare sulla stessa linea Vance. Troppe notizie false sui negoziati, dichiara. Certo che nelle ultime ore l'accordo ha alimentato interventi al vetriolo con lo stesso presidente americano che ha bollato le anticipazioni del memorandum circolate sui media iraniani come fake news che non hanno nulla a che fare con l'accordo, esortando Teheran a rimettersi in riga. Ha definito irrilevanti i paesi europei del G7, salvo poi dichiarare al Corriere della Sera che gli europei, dopo l'intesa, potrebbero essere utili. E questo dopo che i Pasdaran avevano a loro volta definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare appunto sui media iraniani una bozza che vede Hormuz sotto il controllo di Teheran, lo sblocco dei fondi congelati all'estero e la fine delle sanzioni. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, una posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
4: E in Libano un convoglio umanitario organizzato dal nunzio apostolico del Vaticano è stato fermato da militari israeliani e costretto a modificare il proprio percorso che era stato coordinato con le forze della missione ONU. Un problema tecnico è stato rilevato sull'aereo del Papa alle Isole Canarie poco prima della partenza prevista per Roma, costringendo Leone XIV a sbarcare. Il re Filippo VI di Spagna, che aveva appena salutato il Papa sulla pista, è salito a bordo dell'aereo per poi riaccompagnarlo in una sala lounge dell'aeroporto. Economia: SpaceX debutta a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk arriva in borsa con una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo. Al suo esordio SpaceX vola al Nasdaq con il simbolo SPCX, centrando subito una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Alcol e droga, per lei solo lievi ferite, come per il ventenne alla guida. Per Eros Gagliardi non c'è stato invece nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo al Niguarda. Quest'anno è la sesta vittima per incidenti con monopattini. L'anno scorso i morti erano stati 21. Solo ieri un altro incidente a Roddano con un giovane trovato privo di sensi accanto al suo monopattino e morto poi in ospedale. In base alla normativa il casco è obbligatorio come la targa ed è proibito viaggiare in due. Da Milano per il GR1, Chiara Merico.
2: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre in Molise. Un'amica di famiglia è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Sentita più volte, avrebbe sempre negato tensioni all'interno della famiglia delle vittime, circostanza che sarebbe stata però smentita dalle informazioni contenute nei cellulari e negli altri apparecchi elettronici sequestrati in casa. In chiusura allo sport, calcio ufficiale, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Carnevali, ex Sassuolo, subentra Comolli, che si è dimesso ieri. Per ora è tutto, prossimo GR1 alle 19.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato 1,40.
4: Previsioni del tempo.
3: Trovati in questa giornata un po' nuvolosa, ai noi attenzione, perché oggi il vento sarà abbastanza intenso con raffiche a 40 km orari. La minima prevista per oggi, 15 giugno, è di 13 gradi, mentre invece per domani cambia un po' la situazione, perché martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, attenzione perché raffiche intense fin dalla mattina. Massima prevista per domani è di 25 gradi, la minima di 15. Mercoledì invece 17 giugno sarà una giornata a quanto pare prevalentemente nuvolosa con una massima di 25 gradi e la minima di 16.

0: Ma ce la ricordiamo o no questa Carmen Consoli con Amore di plastica? Ma certo, era il 1996 quando una delle più giovani chitarriste italiane nonché cantautrice scrive questo pezzo insieme a Mario Venuti. Quel 1996 non solo pubblicava questo pezzo destinato a restare nella storia della musica italiana, ma con questo brano partecipa al Festival di Sanremo del 1996. Quell'anno vinse Siria, però diciamo che anche questo festival fu un'apertura ulteriore per Carmen Consoli al mondo, anche se era già, insomma, aveva già percorso un bel tratto di strada, ma comunque, insomma, non solo venne accolta positivamente dalla critica, ma soprattutto dal pubblico, che poi non la lasciò mai più. Veramente stupenda, andò poi su tutte le rotazioni radiofoniche e soprattutto sull'epoca MTV dove passavano le canzoni. Allora, menzione speciale all'album Carmen Consoli, Amore di plastica, con lei con questo taglio cortissimo, queste ciglia lunghe nere, questo rossetto rosso scuro meraviglioso, e lei con la sua chitarra elettrica. Noi poi abbiamo avuto il piacere di intervistarla qui a SFMB 1280 quando è venuta per il festival organizzato da Marco Cagliari, adesso mi sfugge il nome del festival, ma comunque abbiamo avuto il modo di incontrarla qui negli studi di SFMB 1280, di intervistarla e poi di andare al concerto a Casa d'Italia. Lei è stata veramente eccezionale perché era praticamente lei da sola sul palco, forse c'erano un paio di musicisti con lei, ma fondamentalmente era lei, la sua voce, la sua chitarra, i suoi stivali e la sua voce come artista inconfondibile. Bene, ne abbiamo dette di ogni, di positive a Carmen Consoli, tutto il bene del mondo. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505. 05.

Mina e Adriano Celentano con questa Amami Amami in diretta alle 17:17, esprimete un desiderio. Parliamo adesso di registe, donne, stiamo parlando di Deborah Scalzo. Deborah Scalzo che veramente, noi ci giriamo un attimo e lei veramente conquista di tutto e di più, premi, riconoscimenti, e infatti con il suo Paolo Vive, questo documentario dedicato alla memoria del giudice Paolo Borsellino e alle vittime dell'attentato, come dire, è venuta qui a Montreal e poi ha fatto il giro del mondo insieme a questo docufilm, adesso peraltro in distribuzione in oltre 150 paesi su Amazon Prime, così lo potete vedere se non l'avete ancora fatto. E poi la bella e stupenda notizia, finalmente meravigliosa, è stata inserita nelle top 10 delle registe donne italiane, accanto a nomi come, non so, Lina Wertmüller, Cecilia Mangini, Francesca Archibugi e tantissime altre, Paola Cortellesi, eccetera. Quindi, insomma, noi siamo super fiere e orgogliose di questa donna straordinaria, regista, autrice, scrittrice e tanto altro, e insomma le auguriamo veramente il meglio, speriamo di averla presto qui in diretta per farci raccontare anche tutti gli aggiornamenti in merito a questa carriera incredibile. Noi la sosteniamo come sempre, quindi veramente complimenti, Deborah Scalzo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Ciano, Ligabue, si viene e si va, un po' di rock in questa puntata. Chissà che state facendo di bello, spero che siate però tutti connessi a CFM 1280, ovviamente Sava Sandir. Allora, cosa abbiamo oggi? Belgio-Egitto che termina 1-1 per questi mondiali, Spagna-Capoverde 0-0, ma questo l'avevamo accennato. E insomma, ragazzi, febbre da mondiali, non so se li state seguendo soprattutto. Comunque, insomma, ovviamente si parla anche di questo, perché insomma, ovviamente è un po' l'argomento a livello mondiale, peraltro, perché insomma si gioca praticamente ovunque, mi verrebbe da dire. Comunque, Luciano Ligabue l'abbiamo ascoltato, bello. Adesso torniamo anche un po' su uno strano duo, se vogliamo, l'insolito duo, ecco, anche se poi non tanto insolito, perché Lisa ormai è qualche anno che collabora con artisti di tutti i tipi, di tutte le età, anzi devo dire si è aperta molto, ha sperimentato tanto secondo me, ma del resto perché non farlo anche con Blanco? Questa è la loro Ricordi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdeliceslafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
2: Da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
3: CFMB. E parlando di mondiali, attenzione ai padri che non hanno versato il mantenimento ai propri figli. Magari è una notizia che avete già ascoltato e come dire, succede in Argentina. Cosa ha fatto l'Argentina? Ha consegnato una lista di 13.000 persone che risultano inadempienti da almeno 2 mesi al pagamento degli alimenti destinati ai figli minorenni. Si parla ovviamente del mondiale in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il governo di Buenos Aires ha inviato quindi alle autorità questa lista, quindi questi devono rimanere fuori, ha detto, e quindi questi tifosi non potranno assistere alle gare del torneo della serie. Se non potete pagare gli alimenti e non li avete pagati, allora non potete neanche spendere dei soldi per andarvi a vedere la partita di calcio. Avete capito che storia? Eh sì, che cosa ne pensate? Siete d'accordo? La trovate una misura troppo eccessiva? Ci sono sicuramente diversi punti di vista, fatto sta che questa sicuramente è una di quelle notizie che fa parlare tantissimo e continua a far discutere. Comunque, complessivamente il numero delle persone escluse dagli impianti supera le 30.000 unità, per bacco. Mica da ridere. Comunque noi adesso siamo arrivati, sapete a quale momento? Al classico canadese, o meglio, al brano canadese dell'ora. Ta ta ta ta ta. Ho fatto Super Mario, va bene uguale.
4: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
3: Ce la facciamo, no, non vi preoccupate, poi mettiamo le sigle, mettiamo tutto, dicevo, brano canadese dell'ora, classico ancora no, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Sally Barb, Good Lord.

La nuovissima di Sal Da Vinci, Poesia. Avete visto, abbiamo cambiato, per sempre sì, adesso poesia. Noi però siamo arrivati al termine di questa puntata.

stati con noi in questa puntata insieme. Grazie Ossian Brisbois Baudry, grazie a tutti voi. Ossian ovviamente la ritrovate domani mattina con Silvio Orvieto a partire dalle 6 con il risveglio, prima ovviamente l'appuntamento con Roberto Rantucci per tanta bella musica. E che dire, che ringraziarvi, vi ho ringraziato, vi posso dire buona cena, buon tutto. Ovviamente seguiteci anche sui nostri social, ci trovate su Facebook, su Instagram, ma anche su YouTube, dove potete riascoltare tante delle nostre interviste, e sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Noi ci salutiamo con una bella canzone come sempre, ma basta novità del momento, ne abbiamo ascoltate diverse in questo buon pomeriggio, cercando anche insomma di incontrare i gusti di tutti e di tutte, soprattutto speriamo di esserci riusciti. Come dicevo appunto, ci aspetta una bella canzone, Umberto Tozzi con la sua Intramontabile Tu. Un saluto da Vittoria Zorfini, a domani, ciao!